Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia. E ti facciamo ballare, sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te live.

Stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso con questa canzone.

¡Ey, niño! ¡Ey, niño, escúchame!

Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. Studio Più. Dance.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live.

vuoi il sound quello giusto, accendi la radio, accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te, sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

sex, American Express. Love, sex, American Express.

Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.

spirito vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì,

quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

dance, eh già, perché questo è un programma dedicato alla danza. Un programma chiamato Ravelli Go, che va in onda nel weekend su Radio Studio Più. Un programma, come dico io, di poche pretese, ma di tanti ricordi, perché in 60 minuti, pensate un po', ripercorreremo 30-35 anni di musica dance, con i dischi dance che ho suonato alle radio appunto in questo arco temporale. In teoria la puntata di oggi dovrebbe iniziare con L'estate sta finendo dei Righeira, però non voglio farmi del male visto che sto già soffrendo per la fine dell'estate. Il primo disco della puntata di oggi, molto bello!

Da qualche settimana o forse addirittura da qualche mese mi piace iniziare la puntata con un disco degli inizi anni 90. Qui eravamo per la precisione nel 1991. Un anno prima iniziavo a condurre una classifica che ancora molti si ricordano, la Disco Parade. Chi non si ricorda la Disco Parade? Vabbè, non l'ho ancora fatto, lo faccio ora. Saluto e ringrazio il mio amico Caresana che schiaccerà i bottoncini, si occuperà della parte tecnica. Non ho ancora detto che è sabato 12 settembre 2026. Cos'altro non ho detto? Penso di aver detto tutto. In arrivo un disco del 1999 dei Pups & Scar. Hey, you want my love?

recente, però devo dire che ai tempi suonavo con immenso piacere alla radio anche questa canzone intitolata To Be You, che risaliva esattamente all'anno 2000. È settembre e a settembre molti vanno a Ibiza. E già, quando la folla torna, i più fortunati se ne vanno a Ibiza. Vorrei salutare i miei amici Medusa che, insomma, tutti i mercoledì sera suonano online. Sono sempre molto carini, visto che mi invitano quasi sempre, quasi tutti gli anni. Vi regalo un disco che mi faceva impazzire nel 2017. È dei Chainsmokers.

Alessandro, ma tu che hai buona memoria, questo è stato un successo, un successone o un successino? Vabbè, adesso io francamente non ricordo cosa sia stato, però nel 1993 quanto mi piaceva ascoltare e suonare alla radio questo disco di Clubhouse intitolato Take Your Time, suonato in questa puntata di Ravelli Go sabato 12, avete capito, no? 12 settembre, ora il disco di Lazard.

Ma che voce aveva la cantante di questo progetto chiamato Lazard, se non ricordo male, proveniente dalla Germania? Era 4 o'clock, DJ Z Work Remix.

0: su Radio Studio Più va di scena questo programma chiamato Ravelli Go, un programma della durata di un'ora che va in onda il sabato nel primo pomeriggio, ma poi comunque ci sono svariate repliche durante il weekend, ce n'è una nel tardo pomeriggio della domenica. E allora un saluto va ovviamente a coloro che stanno tornando dopo un weekend al mare, in montagna, al lago. In arrivo c'è un disco che mette sicuramente allegria. Lo suonavo nell'anno 2004 alla radio, magari qualcuno se lo ricorda. È il disco di Dejan, Tazzi Vecer.
1: Succedo

0: certa allegria risentire questo disco molto felice, chiamiamolo così, il disco che ci ha portato alla chiusura della prima parte della puntata di quest'oggi di Rebelle Go, puntata di sabato 12 settembre 2026. Vi do un consiglio, rimanete lì, anche perché dopo la pubblicità torneremo con una gran bella canzone del 97 di Blackwood, Ride on the Rhythm.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Modena sugli 88.4, nelle valli del Reggiano sugli 89.4.

ve l'avevo detto che valeva la pena rimanere sintonizzati, anche perché dopo la pubblicità avremmo riniziato il programma con questo grande successo degli anni 90, 1997, Blackwood con la sua Ride on the Rhythm. A continuare questa puntata di Ravelli Go, puntata di metà settembre, sabato 12. Vabbè, dopo i temporali di qualche giorno fa le temperature si sono decisamente abbassate, però non dimentichiamoci che è ancora estate. E a proposito di estate, vi suona un disco molto estivo, Ace of Base.

All I Really Want. Crime of Passion. Però nell'anno 2000 lei realizzò anche questa canzone intitolata Coming Through the Lights, che con immenso piacere vi ho suonato all'interno di questo programma, un programma, lo ricordo, che va in onda nel weekend su Studio Più, dedicato interamente alla musica dance che ho suonato alla radio, alle radio, negli ultimi 30-35 anni. Nell'anno 2021, al numero 4 della Last Dance Chart dell'anno, perché in quel periodo conducevo appunto tale classifica, c'è il disco di ATB, si chiama Your Love 9 PM.

con un disco molto alternativo, e i fedeli ascoltatori del Ravelli sanno quanto 20-25 anni fa adoravo questa tipologia di musica. Conducevo anche una classifica a tal proposito che si chiamava Alternative Hit. E poco fa abbiamo lasciato la canzone di Starlight, così si chiamava il progetto, per una canzone intitolata Red Balloon. Anno 2001, questo è il remix della canzone degli Arc.

Leute.

80, insomma negli anni 90 ottennero grande successo un po' in tutto il mondo con il progetto Tamperer. La loro canzone più famosa fu sicuramente Feel It, però anche questa a me piaceva veramente tanto. Era intitolata Hammer to the Heart e ci ha riportato al 1999. Oh, c'è l'ultimo di oggi ed è un disco molto allegro, molto felice, è del 97, Dr. Jones.

0: Wake up, sveglia! Sveglia perché siamo arrivati alla fine, ragazzi. E quando arriva la fine bisogna svegliarsi, anzi bisogna essere magari un po' tristi, perlomeno se vi è piaciuto il programma, se è stato di vostro gradimento. Io come sempre in questa oretta mi sono divertito una cifra, come dicevo una volta, però purtroppo siamo giunti al termine. Grazie a tutti voi, grazie ovviamente come sempre al mio amico Caresana per il suo grande contributo tecnico. Sono Marco Ravelli, vi auguro un buon weekend e come sempre vi aspetto puntualissimi su Studio Più tra 7 giorni. Ciao!
1: Ciao baby.
2: Marco, mi mancherai.
3: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
4: Studio Più Dance Station.
3: Questa

un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con il DJ Dami e Disco Fenomena.

0: with DJ Danny.
1: Nuova puntata su Studio Più con Disco Fenomena. Ciao a tutti ragazzi, io sono DJ Dami, benvenuti sulla Dance Station d'Italia ed oggi apriamo con il nuovo singolo di Miley Cyrus, che per l'occasione si fa chiamare solo Miley. Il titolo è Base Persuades ed è la traccia che apre questa nuova puntata di Disco Fenomena.
2: Questo è Disco Fenomena su Radio Studio Più. Let's go.

si intitola Base Persuades, il nuovo singolo di Miley Cyrus, che tutti noi conosciamo bene, traccia che apre questa nuova puntata di Disco Fenomena su Studio Più, la Dance Station d'Italia insieme al DJ Dami, canzone che ricorda molto i primi progetti di Lady Gaga. Allora ce l'ascoltiamo, questa è Poker Face.

il ritorno dei Planet Funk con la voce di Steve Edwards, che l'abbiamo conosciuto per aver dato la voce a molti singoli di Bob Sinclair. Oggi ritorna insieme ai Planet Funk, il titolo è Rewind My Mind, all'interno di Disco Fenomena su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Dal 2026 andiamo al 2020, quando i Medusa con la voce di Becky Hill e i Good Boys uscirono con Lose Control.

0: Fenomena. Questo è Disco Fenomena. Questo è Disco Fenomena.
1: This is Disco Fenomena.
2: With DJ Danny.

0: DJ inglese John Summit insieme ad Absolutely, si intitola Don't Believe It, traccia che ci porta al termine di questa prima tranche di Disco Fenomena su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Io sono il DJ Dami e noi ci risentiamo tra poco, o meglio ci ascoltiamo tra poco, il Disco Fenomena Mini Mix.
1: This is Disco Fenomena with DJ Dami. Disco Fenomena on Radio Studio Più.
2: Radio Studio Più è sempre con te.
3: A Tione di Trento sui 90.2, a Comano 92.4.

0: Disco Fenomena con il DJ Dami su Radio Studio Più.
1: Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera del Conero, sui 105.1.

Ben ritrovati su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Io sono il DJ Dami, ciao a tutti ragazzi e buon weekend. E questa è la riedizione di Somebody That I Used To Know di Gotye e Kimbra. Le mani ce le hanno messe Artbat e David Guetta. Dal 2026 andiamo al 2022, quando Tiesto e Solardo uscirono con I Can Wait.

0: Disco Phenomena. Questo è Disco Phenomena.
1: This is Disco Phenomena.
2: With DJ Dammy.
1: Disco Phenomena on Radio Studio Q.
0: Questo è Disco Phenomena.

0: si titola Tonight ed è il nuovo singolo di Dub Vision, che è una reinterpretazione di Another Chance di Roger Sanchez, uscita ai primi anni 2000, quando all'epoca lui poi campionò una vecchia canzone dei Toto, I Won't Hold You Back. Dal 2026 facciamo un passetto indietro al 2024, ben due anni fa, quando Zerb si fece conoscere in tutto il mondo con Mwaki.
1: Mwaki.

Queen Army now with DJ Dan.

0: si intitola What a Life, il nuovo singolo di Fisher insieme a Florence Harman, traccia che ci porta al termine di questa puntata settimanale con Disco Fenomena. Io sono il DJ Dami, questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia, e noi ci risentiamo tra 7 giorni. Bye bye.
1: This is Disco Fenomena with DJ Dami.
2: Questo è Disco Fenomena con DJ Dami su Radio Studio Più.
3: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay.
4: Studio Più Dance Station.
5: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.
3: Ehi, questa è Studio Più, solo musica da ballare, tutta la musica da ballare, di tutti i tempi.

questa è Studio Più, solo musica da ballare, tutta la musica da ballare, di tutti i tempi.

0: Sempre più mattina.
1: Bravo, giusto.
2: Radio Studio Più.
0: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who. Energy.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Coconice, un grande viaggio.
3: Un giorno mi disse un vecchio saggio, qui siamo tutti di passaggio. La vita è un grande viaggio, qui e ora è la mia vita.

Ready, Studio Pew, the best sound from the past.

0: Beach Boys.
1: Gli Intoccabili. Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
2: Spot. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Peggy Goo e Ira Star, Woman.

0: Bones. Gli intoccabili.
1: Spot. Vendesi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
3: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
4: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fisher, featuring Florence Harmon, What a Life. Everybody.

0: Studio Più Dance Station.
1: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.

0: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
1: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With You, Do You Mean?

0: Radio Studio P.
1: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.

0: Ready Studio View, Ready Studio View, Ready Studio View, the best sound from the past.
1: Studio View News.
2: Domenica con pressione atmosferica in aumento sul nostro paese a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata e piacevole. In mattinata ampio soleggiamento con cieli anche pressoché sereni al centro-nord, lievi disturbi quasi esclusivamente sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità con qualche temporale al sud, specie sulle aree ioniche, per il resto invece non sono attesi particolari variazioni, con il sole che sarà prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Studio Più è sempre con te. Ad Ancona sui 105.2, a Macerata sui 105.3. Spot.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: La Dance Station d'Italia. Scarica la app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito su Google Play o Apple Store. Cerca queste tre parole: Radio Studio

0: Torna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.
1: Ehi, questa è Studio Più, solo musica da ballare, tutta la musica da ballare, di tutti i tempi.

0: Mixer, DJ Silva.
1: Mixalo.
0: The best.
1: Only for you.

0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
2: L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti.
3: I Remember Yesterday,
2: la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo. Voice Giorgio Forti.
4: I Remember Yesterday,
2: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
2: Peggy Goo e Ira Star, Woman.

0: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più News.
1: Bentrovati all'appuntamento con le notizie sulla salute in collaborazione con Adiane Kronos Salute. È importante fare sinergia. Per noi una realtà come Plasmon è una realtà d'eccellenza sia dal punto di vista industriale, perché a Latina impiega oltre 300 dipendenti, quindi 300 famiglie della nostra città, sia perché è stato un avamposto rispetto a uno sviluppo industriale che Latina ha avuto soprattutto nel settore farmaceutico, quindi una realtà che si consolida. Così Annalisa Muzio, assessore all'urbanistica del comune di Latina, intervenendo al programma Academy, evento di formazione promosso in partnership con le scuole di specializzazione in pediatria, le società scientifiche, le istituzioni e Plasmon, che ha riunito 150 pediatri in formazione a Sabaudia. Definire i confini e l'identità della professione medica di fronte alla rivoluzione digitale, alle crisi globali e a sistemi sanitari sempre più complessi. È questo l'obiettivo del volume Etica e Atto Medico, riflessioni e proposte, a cura di Francesca Gambetti, e del parallelo documento Atto Medico promosso dalla Commissione Interna dell'OMCEO, Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Roma, presentati nella Sala della Regina della Camera dei Deputati. I due testi offrono una risposta concreta all'instabilità paradigmatica della medicina contemporanea, segnata dall'ingresso pervasivo dell'intelligenza artificiale e dal vuoto normativo, che rischiano di svilire e alimentare l'esercizio abusivo della professione. Innovazione tecnologica, investimenti e una governance più efficace del rischio infettivo sono stati al centro dell'ICA Day, che si è svolto al Teatro Politeama Garibaldi di Palermo. L'iniziativa ha riunito rappresentanti delle istituzioni, professionisti sanitari, società scientifiche, università, enti di ricerca, imprese, start-up innovative e stakeholder del sistema sanitario, con l'obiettivo di individuare strategie e soluzioni concrete per rafforzare la prevenzione delle infezioni correlate alle

0: mamma mia, ragazzi. No, Andrea c'è, non so, forse è andato in bagno un attimo perché io ho aperto. Oh, c'è un ventaccio, ragazzi, c'è una tempesta qua. Per spostare me 100 kg ce ne vogliono, e ho tolto i cuscini fuori, ragazzi. Stavo decollando insieme al tempo, eh. E beh, l'avevano detto, ragazzi, brutto. Adesso mi sto rimettendo in quota, mi sto rimettendo la zavorra addosso perché mi è riuscita a spostarmi, è incredibile.
1: Che è successo?
0: Che il vento talmente forte è riuscito a spostare 100 kg.
2: Esagerato.
0: Stavo togliendo i cuscini.
2: Sei esagerato. I cuscini da dove? C'è il Dior, c'hai?
0: No, mi ha detto la signora dei piani alti, se piove Ugo fuori tira.
2: La signora, puoi anche dirlo.
0: Ivana.
2: Ma la signora dei piani alti.
0: Ivana ha detto, se piove mi raccomando togli i cuscini.
2: Ah, ok, fuori. Ok. L'hai tolti?
0: Da fuori sì, dal giardinetto lì sì.
2: Che tolto. Bravo, che bravo. Potresti fare il coso, il garçon, come si chiama? Le chaussons. Come si chiama? Quello...
0: Il maggiordon.
2: Va bene, allora, buongiorno, bentrovati ragazzi, un po' di acqua, non vi spaventate, cioè non succede niente, al limite ci puliamo un po' la coscienza. Devo fare i complimenti, a proposito, facciamo i complimenti a Ivana, non so se tu l'hai già fatti.
0: Ero

0: fatti ieri prima di andare via?
1: Ma no, ieri sera siamo stati invitati qua, c'è una cosa bellissima, dietro la radio c'è un bosco, a Milano c'è il bosco verticale, qua c'è il bosco orizzontale, bellissimo, tutto con le luci, tutto figo, tutti eravamo vestiti di bianco a parte Ugo.
0: Ma non è vero.
1: Vabbè, ti hanno dovuto vestire, sei arrivato con la maglietta nera, si è presentato con la maglietta nera, tutti bianchi erano, l'unico con la maglietta nera bucata era lui, che era roba. Tutti ricchi, poi tra l'altro, cioè, noi eravamo i più poveri, vabbè, comunque. E niente, siamo bellissima una cena, tutto figo col catering, tutto sushi plus friends, i pezzettini di cochi, il machin, lo mousse con lo caviale, tutto, tutta roba che io ho visto solo in foto. Cioè, bello, vabbè, comunque io non bevo, ma ho preso un po' di bicchieri, me li sono portati a casa, insomma, non erano troppo belli.
0: Ma scusa.
1: Vabbè, comunque, bellissima serata, poi c'era un sacco di gente, insomma. Scusate, è ancora il bicchiere che ho ingoiato e torna su. E poi c'era Puccio Gallo, che è il proprietario del proprietario, quello che ha inventato il sesto senso, no? Puccio Gallo, che c'ha non so quanti anni c'ha, non vogliamo dargli un'età, però a un certo punto è salito sul cubo. Sì. Cioè, abbiamo avuto paura perché ho detto, magari scivola, si spezza tutto, poi tipo Shanghai, dobbiamo rimetterlo a posto. Vabbè, comunque salutiamo tutti, veramente bella, bellissima serata. Brava Ivana, anche bravo Claudio, poi c'erano le ballerine col fuoco, senza fuoco, quelle con l'aria, insomma tutto bellissimo. Va bene, allora che facciamo? Andiamo a casa, ragazzi, è piove. Vorrei salutare tutte le persone che stanno andando a casa e fate bene, voglio dire, cioè, nel senso che si può anche andare a casa, si può anche scioperare, come si dice? Dici, capo, c'ho la pioggia, inventatevi una scusa, la pioggia mi ha distrutto che ne so, il giardino che non ho, però quello di fantasia, c'ho, certo. C'ho la macchina tutta grandinata, ma non ha grandinato, sì, nella mia testa sì, non, c'ho il terrore, cioè non, sai che adesso c'è la sindrome della grandine?
0: Sì, lo so.
1: Ah, è la sindrome, cioè praticamente, cioè, anche se non grandina, tu hai paura che grandini, e quindi c'è i ponti, i centri commerciali, i parcheggi dei coperti, tutti pieni di gente. Io inventerei il party sotto nei parcheggi coperti. E beh, certo, una festa di giorno, grandi da tutti lì, aperitivo, capito? Bicchieri li porto io da casa. Insomma, va bene, va bene, allora buongiorno alla pioggia, chiaramente non ci spaventa. Achille sì, si è spaventato, dice "Non vengo, ma
0: non viene davvero.
1: Tempo di ma non ce la fa, no, c'ho paura. Quindi c'ha la sindrome della grandine in testa, quindi poveraccio. Va capito anche. Allora, se volete seguirci, potete seguirci anche con, ma soprattutto in e da A. Ok, vai.
2: Andrea.
3: Da tavolo.
2: Show.
4: Su Studio Più.
5: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show.
6: Spot. Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo.
8: Ci sono tanti modi per riscoprire Ferrara. Uno è rallentare e guardare dentro le vetrine delle botteghe storiche che conosci da quando eri bambino. Ognuna con le proprie specialità, la propria identità, con i colori e i sapori veri che le contraddistinguono. Qui ogni cosa ha un perché e tutto nasce dall'esperienza. Passeggia, entra, parla e scegli. Le botteghe storiche non raccontano solo il passato, ti invitano a vivere il presente della tua città.
9: Le botteghe storiche vi invitano al Festival dello Sport di Ferrara dal 25 al 27 settembre.
10: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
11: Axwell and Bon, Whatever Turns You On.

0: ben trovati in questa Radio Studio View.
1: E pioggia, signora, è acqua. Mamma, tutti a vedere cosa c'è fuori. C'è lo iettatore, eh? Lo iettatore ha scritto: sono a Salò, sta arrivando, preparatevi, qui c'è l'inferno. Ma chi sei, Russell Crowe?

0: Il cappuccino stamattina, porca miseria, oh, ma ha smosso tutto, eh? Tutto quello che ho mangiato ieri l'ha smosso, era appiccicato alle pareti, capito? Intestinali, siamo tutti uguali, ragazzi, eh? Sotto la pelle il disastro. Cattavolo, tirami su, qua mi ha distrutto tutto, la miseria, mi spiace, e beh...
1: È arrivata, l'avevano detto che arrivava, però, dai!
0: Ma gente, perché è così paurosa di acqua? Non capisco, cioè...
2: Sì, hanno paura.
0: Ma di cosa? Acqua te esci fuori, metti sapone in testa, te lavi. Bello, risparmi acqua. Fuori con taniche, metti roba da nicata, tutta la macchina pulita, con spugna, così. Che cazzo acqua? Allora, tiratevi su a vicenda, nel senso tra familiari, tra parenti, tra amici, tra vicini di casa, insomma, no? Lo so, non siete Carlo e Camilla, no? Carlo e Camilla si tirano su a vicenda perché... E si tirano su bene, no? Carlo dice a Camilla, cioè, Camilla dice a Carlo, su Carlo, e lei, su Camilla, e insomma, si tirano su, insomma, è un'altra cosa, è la nuora, su Kate, capito?
2: Ma cosa?
0: Va bene, andiamo avanti, ragazzi, buongiorno, ben trovati, chi vi parla è sempre... Ah!
2: Chi è?
0: È forte cadavolo, è pazzo cadavolo.
2: Ma chi è?
0: Ma non lo so, è andato. Allora cadavolo, ma perché non venite a Brescia a teatro? Ma chi l'ha detto che non veniamo a Brescia? Chi l'ha detto? Verremo anche a Brescia. Adesso non si sa quando. Noi abbiamo l'estate di ottobre e forse quella di novembre, forse. Già quella di dicembre è saltata. Gennaio non ne parliamo proprio perché il fisco mi sta alle calcagna, ragazzi. Mi segue. Io sì, c'ho l'ansia del... Mentre Achille c'ha l'ansia dell'acqua, della grandine, io c'ho l'ansia del fisco. Che poi lui non ha... Achille non ha la sindrome dell'acqua, cioè della grandine. Lui c'ha la sindrome della fuga. La fuga delle piastrelle. Lui riesce a vedere la fuga delle piastrelle. Come vede la fuga, si spaventa, gli sta il pelo e si infratta in un boschetto, una cosa. Se nasconde sotto al letto, la mamma, vieni fuori, è una fuga. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Allora, che stavo dicendo, non mi ricordo più.
2: Parlavi delle date, ci hanno chiesto se fossimo a Brescia, invece ricordiamo invece le tre date di ottobre.
3: Però come parla bene, ragazzi, è molto delicato nel suo modo di parlare, ragazzi, complimenti veramente, sei veramente una persona.
2: Scusi?
3: È una persona veramente in gamba.
2: Mi scusi signore, chi è?
0: È andato, purtroppo. Era una donna poi, ho intravistata dietro, è una donna.
2: Scusa.
0: Va bene, allora, ieri sera c'era anche la... No, dobbiamo ringraziare tutti, vabbè, abbiamo nominato 3-4 persone che possiamo nominare tutti, c'era il nostro amico Daniele che vive a Ibiza, cavolo, e la radio si sente pure Ibiza, il nostro programma si sente Ibiza?
2: Non lo so, non sappiamo.
0: Fateci sapere se anche l'Andraga dallo show è sbarcato di nuovo a Ibiza, perché per un attimo, poi dopo siamo tornati, non si sa, non fateci sapere. Io me lo immagino, poi vorrei veramente fare tanti auguri a Filippo, che l'altro ieri ha compiuto 93 anni, cioè, ragazzi, che è il padre di Claudio, mamma mia, ancora lucidissimo di testa, cioè ci ha anche riconosciuto, a Ugo gli ha detto ciao Andrea e a me mi ha detto ciao Ugo, no, ci ha riconosciuto, 93 anni, rimane così, tanta roba. Porca, ragazzi, miseria, c'ha anche tutti i capelli, c'è una roba pazzesca, si è passato anche la mano sui capelli, se l'è pettinati, è che... Vabbè, il figlio un po' invidioso, però
2: dai!
0: Claudio c'ha più capelli, cioè, che ti devo dire, c'ha più capelli di te. Va bene, allora, a cadavolo, con quella carota sembravi un esponente del gay pride. Allora questa è tutta invidia, a parte che io devo dire una cosa, che i gay si vestono meglio di noi, cioè non c'è, cioè, senza proprio ombra di dubbio, cioè adesso la sensibilità, no, tu dico ma sono sensibili più, chi te l'ha detto, cioè non la sensibilità non fa parte di una, diciamo, di un'estrazione. Cioè, nel senso che uno decide, che ne so, di andare con un uomo, con una donna, non è che dipende da quella, alla sensibilità, chi ha detto, non è detto che la sensibilità non c'entra niente, però se ne vestono meglio, diciamoci la verità, se ne vestono meglio di noi. Poi basta parlare di sesso ancora con questa cosa, gay, non gay, fluido, non fluido, ma basta, dai ragazzi, dai. Comunque, poi vorrei salutare Marco, del ristorante D'Arenato, che ha detto, si è presentato ha detto orca là, gli ha detto se, non mi ricordo con chi parlava, ha detto beh, dai, sono ancora un pischello, cioè 60 anni, guarda qua, cioè guarda che fisico. Io ho detto sì, hai ragione, c'è un bel fisico. No, c'hai un po' di pancetta, Marco, adesso volevo dirtelo, però.
2: Poi davanti a te poi.
0: No, però devo dire che gli uomini sono più vanitosi delle donne ormai. Si mettono sti occhiali tutti, debito dei Chance Flowns da 700 euro. Si vestono tutti i fighetti. Sì, se la tirano, capito? Cioè, vogliono dimostrare meno anni di quelli che hanno. Una volta non era così, solo le donne, no? Le donne non si chiedeva l'età. L'uomo diceva quanti anni c'hai? 80. Cioè, proprio te lo buttava in faccia, no? Il numero. Cioè, quanti anni c'hai? 70. Li porto male, sì, e sono più contento. Sì, sono peloso e c'ho la pancia, sì. C'ho, guarda, la scella con le cose, con le liane, guarda.
2: Cioè,
0: una volta era così, invece adesso l'uomo se vuole tirare, se la vuole tirare, cioè se vuole dimostrare meno anni di quelli che ha. Allora te voglio togliere sto dubbio, Marco, dimostri 60 anni. Proprio non, come il mio amico Marcello, dimostrate, se mi vedono al tavolo sembrate due sessantenni. Adesso non né di più e né di meno. Cioè, stai sereno. Va bene, allora.
2: C'era anche Vincenzo,
0: c'era anche Vincenzo in un solo clima, che ti è dimagrito, cioè.
2: Insieme a Michele,
0: Insieme a Michele, che salutiamo, insomma, è una bella festa, una bella... rifacciamola, Claudio, insomma, tanto paghi tu, insomma, non... e quindi va benissimo. Abbiamo dimenticato sicuramente qualcuno, però...
2: Marco Piccaluga.
0: Marco Piccaluga c'era con la moglie.
2: Esatto.
0: Che fai?
2: è annuito
0: due volte,
2: No, è bellissima la moglie di Marco.
0: C'era il festaiolo che salutiamo.
2: È vero, il festaiolo.
0: Poi c'era il proprietario di tutti i terreni di Desenzano.
2: Sì, Alessandro col fratello.
0: Cioè, tutti i terreni di Desenzano sono suoi, non sapevo. Va bene, abbiamo sicuramente Ottavio del Teatro Alberti.
2: Ah, Ottavio. E poi chiaramente il catering, i giardini del gusto.
0: I giardini del gusto, bravissimi. Lei proprio sembrava un polpo con i mirtilli, le cose. Metteva le cose, le tartine. Che miseria, che sei io? Octopus. Va bene, buongiorno, ben trovati. Non so se ha già smesso di piovere, mi sa. C'è un'idea, ragazzi. Preparatevi perché poi arrivano le zanzare. Arrivano le zanzare grosse come la grandine che preventivavano. Cioè, capito? Lo sono riuscito anche a dirlo, ragazzi. Sono le 7:22, non è facile.
4: Andrea.
0: Va a farlo tu, allora.
4: Su Studio Più.
5: Sabrina.
0: Francesca.

0: successo?
1: Allora, c'è una ragazza che si chiama Giusy che mi ha scritto.
2: Ciao Giusy. Ciao Giusy.
1: È anche bella, eh.
0: Sai che
1: seguo tutte le mattine da Ibiza.
0: Allora stava Ibiza, stavo. Oh, stava Ibiza. Cioè, se uno me l'avesse detto, no, quando ero pischello, tu andrai in diretta e sarai in diretta in tutta Italia anche a Ibiza, cioè, me la sarei tirata da bestia a 14 anni. Invece era un cretino, ero. Non è che sono migliorato, ero. Lasciamone che non fa. Ma la tiro un po' di più. A ottobre voglio fare un weekend a Ibiza. Daniele, se mi ospiti nella tua villa, voglio dire. Cioè, mi piacerebbe un sacco. Grande Daniele.
1: Andrea, scusami.
0: Dimmi.
1: Mi leggo a quello che hai detto. Sarebbe bello andare a Ibiza a ottobre dopo le nostre tre date del tour.
0: Ah!
1: Eh beh, ricordiamo che il 10.
0: Vabbè, ma noi facciamo. Finiamo al 24, che fa il 25 ottobre a Ibiza c'è.
1: Ma siamo andati pure a ottobre.
0: Siamo andati a ottobre.
1: Io ho fatto anche il
0: bagno. Allora andiamo dopo le tre date, dai. Mi sembra bravo, mi sei piaciuto. Famo due giorni.
1: Siamo andati a maggio.
0: Se volete ospitarci, io, Ugo, portiamo anche la seppia. La seppia con i capelli, Achille, ci bastano due letti, cioè, uno per me e uno per loro. Se volete ospitarci,
1: se lo chiedo a Giusy.
0: Se ci avete una villa e biz, è vero, ce la volete donare. Ecco. Oh, Giusy,
1: allora glielo mando il messaggio.
0: Vai.
1: Ciao, Giusy. Allora, visto che ci ascolti,
0: che
1: se
0: barboni.
1: Hai una casa, insomma,
0: no, dai,
1: con due stanze.
0: Ma no, affittiamo una casa. No,
1: veniamo,
0: ottobre Giusy. te le tirano dietro,
1: fammi
0: costano
1: sapere,
0: niente.
1: Giusy, fammi sapere.
0: Facci sapere, Giusy. Va bene, buongiorno a Crovacchi e compagnia e anche Marco Piccalunga, non Piccalunga.
1: Non è Piccalunga.
0: È Piccalunga.
1: Ma Piccalunga, ma non dire.
0: Ma non lo so,
1: serie.
0: Vabbè, comunque.
1: No, scusate.
0: È lui che ci scrive, Marco.
1: Ma è proprio Marco.
0: È Piccalunga? No, è Piccalunga.
1: Vostre Piccalunga Marco.
0: Allora, Lunga era la fidanzata o la moglie, adesso non era Lunga, era lunghissima, era più alta degli alberi, quindi non. Un ammasso di gente da prendere a testate. Ma chi? C'è gente nervosa,
1: C'è
0: gente nervosa. Allora, devo dire una cosa, che ovviamente uscire tanto per fare dei giretti quando piove, rompete, diciamo, gli schemi a chi deve andare a lavorare. Già chi va a lavorare la mattina, se trova un sacco di gente, fa casi, fa ritardo, se deve svegliare prima, tanta roba. Quando piove così, dannate in giro, i cantieri sono chiusi, dove vai? Dove stai a andare? Torna a casa, non rompi i maroni, cioè non. Cadavolo, ma non vai più a Malaga? Certo che ci vado a Malaga, attenzione, perché c'è una chicca che vi devo dare per aggirare il fisco, lo dico già. Prendo una casa insieme a Pietro il Peloso, prendiamo una casa, un appartamentino piccolissimo in affitto a Malaga. Vabbè, in affitto, se può prendere in affitto una casa, no? Se volete andarci in amicizia, non è che ci dare i soldi, a gratis, mi chiamate e io me ci mando, capito? Alla faccia.
1: Dov'è raggiro?
0: Alla faccia del fisco.
1: Cioè,
0: perché uno va là e dice: ma tu hai pagato per venire qua a casa cadavolo? No, rimane fregato. E il fisco rimane fregato. Dice: ma sei sicuro? Niente, no, grande, non ha voluto niente. E io vado là e ride, hai visto? Va bene.
1: Andrea, a proposito, dobbiamo andare alla festa il 12. Lo vogliamo ricordare che c'è l'inaugurazione di Route 66 a Bergamo.
0: Magari qualcuno non l'ha invitato, che fai? Glielo dici adesso. Faccio
1: fede nuova. No, possono venire tutti.
0: Ah, tutti possono venire.
1: È aperto dalle 5 alle 7.
0: Dalle 5 alle 7. Ah, ho capito. Vabbè, andate, scroccate, tanto lo si magna gratis. Mi raccomando, senza lattosio. Poi ieri bravissimi il catering, perché è tutto senza lattosio, perché ormai c'è tanta gente che è intollerante al lattosio. Io infatti tante cose non le avevo mangiate e poi sono tornato indietro, lo spasso l'auto buffet. Perché ho detto: no, ma è tutto senza lattosio. Ma sì, dai. Ho aperto le tasche e via. Andiamo. Allora, facciamo così. Nel frattempo, nel mentre giocate anche voi al finto ritardo.
1: Ma che finto ritardo?
0: Quando arrivate in ufficio, cioè, sta pioggia esagerata. Oggi avete un argomento in più, cioè, oggi si può dire. Vabbè, sei arrivato in ritardo, che è una pioggia esagerata, ragazzi, mi ha preso alle caviglie proprio.
1: Mi
0: ha preso per le caviglie, non mi tirava giù, mi tirava sta pioggia, sta grandine, ma non è grandina, sembrava tipo granita, era un po' sciolta. granitosa. Va bene, allora, pubblicità, qua siamo. Se volete mandarci notizie da commentare, 338 14 11, e se volete.
1: Ma mancano due numeri.
0: Fa niente. Se volete mandarci a fan bagno, fatelo. Non fate complimenti, che non ce ne ridiamo. Poi, se volete guardarci, basta scaricare l'app, che oggi con la pioggia non funziona. E se volete vederci in televisione, sul canale Sky 809,
1: che non funziona.
0: Però voi provatelo. lo stesso. Ma è stato tolto infatti il jingle, non siamo più sull'809.
1: No, come no, va.
0: Ah, c'è? Ma non c'è, non lo vedo.
1: No, dove non c'è sempre, c'è in qualche blocco. C'è.
0: Fammi vedere, secondo me non ci siamo più sull'809. Se ne sono accorti, capito? Ci hanno tolto, no, se ne sono accorti.
1: No, eccolo, vedi che è lì?
0: Ah, vedi, c'è. Dove sta? Non lo vedo.
1: È sotto, eccolo.
0: Ah, è questo?
1: No, è sotto, l'altro, catalogo TV.
0: Ah, io non lo vedo
1: sotto. Andrea, vabbè, e poi si è ciecato
0: veramente. Va bene. ci siamo.
3: Su Studio Più
4: Spot. Con Renault Capture Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
5: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday, la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo, voice Giorgio Forti.
8: I Remember Yesterday,
7: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato. Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito su Google Play o Apple Store. Cerca queste tre parole: Radio Studio

0: essere chiari, è...
1: Sì, dimmi, piccolo Ugo, dimmi.
0: È Piccaluga comunque.
2: Piccaluga, vabbè, Piccaluga. Lo salutiamo, più lei che lui, insomma, vabbè. Cadavolo uno, andiamo avanti, uno ha scritto: bene a sapersi del fatto che prenderete la casa a Malaga. Vabbè ragazzi, se volete scroccare, scrocchiamo sempre noi, scroccate anche voi, cioè, se siete onesti, voglio dire, cioè, bella gente, normale, non che vi presentate lì in 600, non una coppia la possiamo ospitare, a settimana la ospitiamo, ci pagate solo, diciamo, le pulizie, basta, non ci sembra anche giusto, voglio dire, ho scroccato una vita, che scrocchino anche loro, voglio dire, cioè. Partito da Volta direzione Arco di Trento, che tempo di puntini puntini, chissà perché, l'ho detto l'altro giorno, il tempo di me e cosa ho detto, no, la pioggia di
0: no, caldo porco,
2: caldo porco e tempo di o pioggia di me, cioè, non so perché non è, vabbè, andiamo avanti, perché il caldo è perché il porco è caldo, forse non lo so. Perché anche la me, che cioè, se vai a vedere proprio, andiamo avanti. Buongiorno frequentatore di disoneste Andrea, ciao, grazie Andrea e Ugo. Allora, innanzitutto noi non frequentiamo le disoneste, cioè lui per un periodo poi ha smesso, insomma, ha iniziato con le cinesi e c'è stato un periodo poi per disintossicarsi comprava tutta roba cinese, insomma, piano piano si è disintossicato, insomma, adesso non lo fa più. Cadavolo, io non so come fai tu a allora c'è da dire una cosa, che la gente dice, no, ma anche ieri mi ha fermato la sorella di Alessandra, che saluto, dice: ma come fai a improvvisare così d'ascolto? Mi ha fatto i complimenti stranamente, cioè no, stranamente, insomma, mi fa piacere, però dal vivo mi fa piacere, in radio no, io sono una pippa. E dice: ma come fai? Io ho detto: guarda, che lui che scrive tutti i testi, no? Che c'era il mio amico Angelo a fianco, mi fa: no, tu si capisce che improvvisi così quella. Io non lo so che mi capita, non riesco a spiegarla sta cosa. Se la spiego sembra che me la tiri, no? Quindi dal vivo. Quindi no, vabbè, ma non so mai come uscire dai complimenti, io non. No, ma sì, ma sono scemo, dai. Tutti, ma no, ma che scemo? No, sono deficiente, proprio, non so proprio. Sono strano. Allora, quando arrivo qua, che mi si pone davanti sto microfono, e diciamo, io tiro giù apposta la base, sono costretto a parlare. Il mio cervello è costretto a parlare. Quindi a inventare cose. Perché il silenzio, parlare così. È diabolico se ti fermi un attimo e rifletti su quello che devi dire, macello, cioè non... Invece il fatto di non avere niente preparato ti dà la possibilità di viaggiare con le sinapsi del cervello in angoli. Ragazzi, qua me la sono tirata alla grande. Oh, lo sai che forse mi buttano fuori dai giornalisti?
0: Ma perché?
2: Perché? Ma io non capisco, lo dico, tanto mi butteranno fuori. Se non fai i corsi d'aggiornamento, te buttano fuori. Ah. Io ne ho dimenticati alcuni nel 2021-22. C'era il Covid.
0: Il Covid era 2021.
2: Non potevo manco dire sta cosa. Come scusa, mi fa. ci scriva il motivo per cui lei non ha partecipato ai corsi così. Ma si è dimenticato, io ho detto.
0: Sono dimenticato.
2: Perché ci sono sanzioni e la possibilità di essere radiato dall'albo dei giornalisti. Ah. Sì, sono giornalista, signora, ignorante, però sono giornalista. Cioè. Sono a livello De Luca io, cioè.
0: Luca.
2: Vabbè, andiamo avanti. Vabbè, comunque non mi ricordo più cosa stavo dicendo.
0: Che rischi di perdere il titolo di giornalista.
2: Non sarò più giornalista, quindi però licenziato, perché io sono assunto come giornalista qua. Sono licenziato come giornalista e assunto come un altro quadro, cioè ci sono, quadri,
0: quadro.
2: Ci sono i quadri. Io non ho mai capito i quadri, quelli degli operai, dei cosi, di dirigenti, i quadri. Cioè, più sei importante, più il quadro è grosso.
0: No, è il quadro già una figura dirigenziale.
2: Ah, il quadro.
0: Cioè, si chiama quadro.
2: Quadro. E il chiodo invece sempre agli operai. Vabbè, andiamo avanti. Va bene. Andrea, buongiorno, hai cambiato qualcosa nel microfono? Hai la voce diversa? Non lo so, forse boh, non lo so.
0: È sempre quello,
2: cioè. È sempre quella, se va con più c'è il problema. Cioè, mi diciamo. Allora, ma sai che questa è una notizia incredibile che ho perso, però aspetta, me l'hanno mandata sul cellulare. Ma tu lo sai che quello dei Tartarughe Ninja, come si chiamano?
0: Donatello, Raffaello, Michelangelo e Leonardo.
2: Chi?
0: Donatello, Raffaello, Michelangelo e Leonardo.
2: Eccolo qua, aspetta che mi stanno a chiamare, aspetta un attimo, pronto?
3: Buongiorno Catavolo, buongiorno Ugo.
2: Ciao. Buongiorno, come stai?
3: Bene, grazie.
2: La pioggia non che t'ha ispirato, la pioggia?
3: No, qua non piove.
2: Non piovi?
3: No, io sono in provincia di
2: Mantova. Ah, Mantova non piove, tutti a Mantova, ragazzi, tutti a Mantova.
3: Verso Parma.
2: Verso Parma non piove, ragazzi, tutti a Parma. Tra l'altro a Parma c'è la fiera del camper, se non sbaglio, no?
3: Resumo fine settembre, credo, può essere.
2: Non è che c'hai due biglietti che magari ti avanzi.
3: Non ho un pifero, solo quelli di Catavolo.
2: Tanta roba.
3: Se vuoi ti vendo quelli al doppio.
2: Puoi rivenderli. Agli ultimi giorni c'è gente che pagherebbe cifre per via, ma vedere. Prenotate subito, ignoranti, che non siete.
0: Ignoranti, perché?
3: Ma io ho una domanda per voi.
2: Sì.
3: Ogni tanto capita che una cimice cade nel WC. Io tiro l'acqua, questa. La cimice.
2: Cade
3: all'interno del WC.
2: Sì.
3: Io tiro l'acqua, questa gira, ma non va mai giù.
2: Non va giù. Perché pesa forse. No. C'ha le pinne.
3: Galleggia.
2: Galleggia. Perché galleggia?
3: Non lo so, dimmo te.
2: Ci devo pensare. Capirai, hai chiesto all'ignorante.
3: Tu sei filosofico.
2: Adesso ci penso.
3: Va bene.
2: Ciao, fratello.
0: Ciao, bello. Aspettavo una roba, una poesia. Qualcosa.
2: No, ma aspettavo anche la soluzione io.
0: Esatto.
2: Mamma mia, ragazzi, sto a sudare. Adesso a pensare alla cimice che va giù nel water. E viene l'ansia, capito? Perché guarda che essere risucchiati a un vortice non è cosa buona. Poi un vortice che te porta giù in fondo da qualche parte che non sai, lì vai, lo sai dove andrai.
0: Sì,
2: mamma mia, lì puoi dirlo che giornata è veramente bruttissimo, già al vortice, poi mi butti proprio lì e dai, allora ce l'hai con me, ce l'hai. La cimice è vero che non va giù, forse perché è piatta e quindi, capito? È tipo la zattera è l'unica cosa, è vero, la zattera fa fatica ad andare sotto, perché zattera, capito? Vabbè, andiamo avanti, ragazzi, non... Canneto sull'olio piove e non si prevede niente di buono. Vabbè, ragazzi, uscite fuori, fatevi le canne, insomma. Sto scherzando, veramente. Allora, cadavolo, attenzione. L'ex Power Ranger verde, Yarara ha utilizzato, vabbè, insomma, cos'è, giapponese o cinesi le tartarughe ninja?
0: No, ma non sono le tartarughe ninja, questi sono i Power Ranger, un'altra roba.
2: I Power Ranger, infatti ho sbagliato,
0: era verde, rosso, giallo e non mi ricordo l'altro colore.
2: Allora, quello verde che si chiama Yasutomo vegetariano, Yara ha utilizzato le abilità imparate durante le riprese per svaligiare 43 abitazioni in Giappone ed è stato arrestato, capito? Vabbè, sai perché l'hanno arrestato?
0: Perché?
2: Perché invece di scappare subito, lui faceva il balletto, 5 minuti di balletto, sai che i Power Rangers facevano il balletto, no? Quindi lui svaligiava le case e poi si fermava sul pianerottolo e faceva 5 minuti di balletto. L'hanno arrestato, chiaramente, su un piede solo, pensa, la piruetta si fa su un piede solo. Vabbè, sei un po' guaglione però, eh?
4: Su Studio Più,
2: mamma, ragazzi, ha cambiato nome, ci hanno scritto sono uscito da casa tua. sembra un po' marchigiano più che giapponese. Sono uscito da casa tua.

0: anche ieri. C'erano Luca e Iaia del Chiomi.
1: Ah, Luca e Iaia
0: del Chiomi.
1: Salutiamo. C'erano tutti quelli ricchi, quelli importanti. C'era. Qualcuno non l'abbiamo citato, però insomma, perché non si offenda, insomma.

0: Comunque, Andrea, io ho pensato ieri, se tu scatta una bomba con tutti i soldi, quattro Ferrari Roma ne fa scendere.
1: Ma che si dite? Ha schiattato la bomba tu?
0: No, per dire, ci univano tutti i capitali che c'erano, tutti quelli di
2: ieri sera.
0: Quattro Ferrari Roma venivano.
1: Ma di più!
0: Di più!

0: è stato, ci scrivono qua, il più giovane spacciatore d'Europa, 13 anni. Vedi? Oh, questa è una bella notizia. Finalmente un giovane che non sta col cellulare in mano, ragazzi. Dai, oh, queste sono belle notizie. Il più giovane spacciatore d'Europa, 13 anni questo, vedi? Però non sta curvo su se stesso, sto collo piegato, insomma. Fortunite, buongiorno!
1: Yeah.
0: È un fan.
1: Pronto? Una questione matematica.
0: Non ho capito, scusi.
1: Ho una questione matematica.
0: Sì, dica.
1: Ugo ha 21 torte.
0: Ha 21 torte, sì.
1: Ne mangia 20.
0: Sì.
1: Perché si mette le panta?
0: Perché si mette?
1: Le panta?
0: Le panta?
2: Cosa sono?
0: Che sono, sì, che sono le panta?
1: Le panta, quelle cose attillate.
0: Ah, perché
1: il pancione.
0: Per il pancione. Perché si mette le panta?
2: Ma non mi metto.
0: Ma è una domanda?
2: Ma cos'è?
1: Sì.
0: Ah, è un quiz questo. Questo è un quiz. Questo è un rebus.
1: Questione matematica.
0: Allora, puoi ripetere per favore, così anche le menti perverse come la mia, magari.
1: Ugo ha 21 torte.
0: Okay. Ha 21 torte.
1: Ne mangia 20.
0: Ne mangia 20.
1: Perché si mette le panta?
0: Perché si mette le panta?
2: Ma rimane una fetta.
0: No, una torta rimane, credo.
2: Rimane una torta.
0: Rimane una torta, una torta, una. Perché una torta? Perché con le panta.
2: Cosa ride?
0: Ma che fa? Ci sta coglionando. Ma
2: dici la soluzione.
0: Dacci la soluzione, perché sennò vengo a te meno.
1: No, non lo so.
0: Ah, non lo so. Ma ci ha coglionato.
2: Scusa.
0: Sei un animale, ciao, bestia che non sei altro.
2: Le panta.
0: Ma io non lo so, ma
2: le panta.
0: Ma le panta, che sono le panta? Coglionata alla grande proprio, ma ci siamo cascati con tutte le scarpe. Cadavolo, io non so come fai a essere così deficiente, ma io ti amo. Basta con i complimenti. Venezia, ecco Lapo, il cane antidroga. L'hanno chiamato Lapo? No, veramente. È sul web diventa Lapo El Can. Lapo El Can. No, vabbè, dai, ragazzi, era una. Ha preso il posto di Pablo Escobau. La battuta è di Maria Pia Calascione, che salutiamo. Maria Pia Calascione.
2: Ogni tanto ritorna Calascione.
0: Andate a prendere Lapo, ma sarà fatto. Prendetelo lo stesso.
2: Dai.
0: E voi andate lo stesso. Andiamo avanti, ragazzi. Non fate battute su ste cose, dai, che poi dopo uno c'è. Dai, su. Allora, io sono andato in una pescheria. No, nel senso che uno può attraversare dei periodi brutti nella vita. E adesso Lapo credo si sia disintossicato. Penso che adesso non c'ha il naso nuovo, insomma, cioè è messo bene adesso, no? O no?
2: Non lo so, Andrea.
0: Non lo so, è tornato su come si dice, vabbè, non ogni cosa che dico magari stimola una battuta, quindi non riesco a parlare. Sta bene, adesso sta bene, insomma, non a casa sua non nevica più, diciamo, non c'è più neve. Allora, cioè, no, io posso capire tutto. Io dico sempre le pescherie sono posti dove io non vado, nel senso che mi fanno un po' tenerezza agli animali che stanno ancora vivi, sono ancora vivi nell'acquario, oppure mezzi che si muovono. Cioè, una volta che è morto, morto va benissimo, però mezzi vivi a farli vedere soffrire così mi fa tenerezza. Non tutte le pescherie, però alcuni c'hanno ancora. Oh, è ancora vivo! Capito, ancora vivo. Dagli una botta, voraccio, sta a soffrire. Cioè, è come se tu stai a soffrire, che fai un incidente, si ferma uno vicino a te e dice: oh, è ancora vivo! Vabbè, okay. E tu chiama l'ambulanza. No, se ancora voglio vedere come le agiti ancora. No, perché devi venire al sacco di gente a vedere che sei ancora vivo, capito? Cioè, c'è un pullman dei cinesi, venite. Ah, ancora vivo! Muove i piedi ancora! Cioè, capito? Guarda come muove la coda, capito? Cioè, quando sì, le mazzancole, le cose, le gambe, queste cose qua. Però in una pescheria c'è uno che ha messo due pesci, e uno c'ha il cartello sotto pesce fresco e l'altro pesce congelato, però l'altro c'ha il gelato in mano.
2: Mamma,
0: capito?
2: Mia,
0: cioè, c'ha proprio un gelato finto, chiaramente. Pesce fresco, pesce congelato, col gelato in mano. Adesso questa mi sembra esagerata. Dai.
3: Andrea,
4: da tavolo.
3: Show su Studio Più.
0: Vedi, Lapo si è disintossicato. Oh, grande Lapo, siamo con te. Adesso mi raccomando, riga dritto. No. Vai storto. Nel tuo caso non funziona.

0: queste canzoni qua, non so voi, ma a me mettono un po' di... non so, mi fanno pensare, cioè non, io non voglio pensare, cioè questo è un programma dove la gente non può pensare, perché se pensiamo il nostro cervello, non so come mai, va a pescare sempre pensieri negativi, la pioggia, disastro, il cielo brutto, allora noi, questo è un programma per non pensare, non per pensare. Svagare la mente senza la droga, senza l'alcol, si può fare, capitano!
1: Ma chi è?
2: Lasciali andare, Ugo.
1: Ma chi è?
2: Lasciali andare.
1: Ma cosa?
2: I jeans taglia 42 che hai comprato a 14 anni. Lasciali andare. Portano via solo spazio nel cassetto. Lasciali andare.
1: Lo so.
2: Non li metterai mai.
1: Lo so, lo so.
2: Lasciali andare.
1: Mi scusi, ma lei chi è?
0: È andato.
1: Ma chi era?
0: È vero che è un po' come quello che si compra i profilattici XXL a 12, 13 anni, 14 anni e li tiene lì nel cassetto, dice: ma questi sono tuoi? L'ho comprati, però ero speranzoso, insomma. Mi dicevano che potevo ancora crescere. Sai, quando gli dicono no, ma a 14 anni, ma sei già alto, ma può ancora crescere, a 14 anni può ancora crescere, invece niente. Può cresce tutto tranne che mi serve. Potevo crescere un po' meno invece, cioè un po' meno d'altezza e magari. Attenzione ragazzi, perché le cose strane non succedono solo in Italia, ma anche in India. In India costruiscono un finto casello autostradale e per 18 mesi incassano i pedaggi. Cioè una roba. E chi se l'aspetta da un indiano? Cioè dall'indiano non te l'aspetti. Perché l'indiano, capito? Non so quanti erano questi, se erano in due, in due o in tre. Adesso non.
1: Mamma mia, ti prego.
0: Però,
1: ti prego,
0: però...
1: non l'hai detta davvero.
0: L'ho detta. Tra l'altro non è manco mia, cioè non è bella, non
1: meno male.
0: Andiamo avanti, cadavolo, andiamo avanti, che è meglio. Allora sì, allora ci avete un po' anche meno, anche meno Ugo, anche meno. Allora c'è ancora posto per, allora ragazzi, ma certo che c'è posto, non è che se il teatro si riempie così, non è che facciamo i teatri quelli da 20 posti, cioè ci vuole un po' di tempo per riempire il teatro. Una volta che è riempito non ve scassiamo più i maroni, quindi anche se non venite, prenotate il biglietto.
1: Esatto, tanto non è rimborsabile.
0: Non è rimborsabile. Una volta che è pieno, che abbiamo incassato, poi se non venite, chi se ne frega. Portate a incassare.
1: Quanta verità!
0: Ma il gamberone non c'è stamattina, non c'è. Il gamberone non c'è perché diceva che c'era brutto tempo, c'aveva paura, insomma, di essere. Magari al cervello, lui c'ha la calotta cranica, purtroppo che non c'ha la parte dura, c'è solo la parte molle. Cioè c'è una parte. C'è la parte dura e poi c'è la parte quella. Esatto, come si chiama? La sinusoide lì.
1: La fontanella.
0: La fontanella. Lui c'ha ancora la fontanella aperta, quindi non c'ha poi, magari un pezzo di grande lo prende. Allora facciamo basta ride, che poi sembriamo anche bravi. Allora, ricordiamo
1: ragazzi che il 10 di ottobre
0: lo puoi fare in maniera simpatica.
1: Sto facendo.
0: No, senza fare il vocalist, per favore.
1: Sto facendo.
0: E dai. Allora il 10 ottobre c'è gente che scrive: ma a Monza non venite? Vengo pure a Monza. Vengo ovunque, andiamo ovunque. Tutto dobbiamo farlo entro e non oltre il 31 di dicembre, perché poi dopo scatta l'anno
1: fiscale
0: e poi scatta lì la che devo dall'anticipo, non ce l'ho.
1: Allora intanto ragazzi godetevi queste tre date, parliamo di quelle di ottobre ragazzi. Allora 10 ottobre siamo a Guidizzolo in provincia di Mantova,
0: sì.
1: Il 16 di ottobre per gli amici del Trentino siamo a Rovereto,
0: sì.
1: Mentre il 24 di ottobre siamo a Bellarigia Marina per gli amici di Rimini. Allora a Bellaria è un tipo di spettacolo, invece a Guidizzolo e a Rovereto
0: sono altri due. Allora non c'è una copia dello spettacolo
1: uguale, nessuno è uguale,
0: ma è quello dell'anno scorso. No, non c'entra niente, non...
1: infatti lo sto dicendo ai ragazzi che
0: cerchiamo di che non possiamo spiegare lo spettacolo, se no uno verrete sorpresi, diciamo, dalla nostra ignoranza e incapacità. Quindi venite a sorpresa.
1: Allora
0: venite con l'idea di trovare una sorpresa a teatro, che magari non ci siamo, facciamo quelli del casello. Dice: si siedono tutti quanti, tu all'ingresso, prendiamo i soldi e scappiamo. Dai, andiamo avanti, cretino.
1: Allora,
0: andiamo avanti.
1: Per avere info e soprattutto prenotare, fatelo, sì. Ragazzi, portatevi già avanti.
0: Sì.
1: 389
0: sì.
1: 83 34 825.
0: Sì.
1: Proprio questa mattina ho postato sia la storia che il post,
0: sì.
1: Sulla pagina Instagram di Andrea Catavolo e anche quella Andrea Catavolo Show.
0: Lo spettacolo inizia alle 9 di sera. Diamo un po' di dettagli che non dai mai. Inizia alle 9 e finisce alle 10:30, 10:30, 11 meno un quarto.
1: Quindi
0: basta, non però venite un pochino prima, 8:30, 8:40.
1: No, dobbiamo farvi entrare, chiaramente.
0: Certo. E basta, tutto qua. Non...
1: Ripeto il numero, Andrea, perché
0: no,
1: magari...
0: anche no, anche no, no, anche no.
1: Vabbè, entrate sulle pagine Instagram nostre.
0: le pagine Instagram. Vabbè, entrate, c'è lì, c'è la locandina con il numero di telefono, prenotate. A dopo!
3: Andrea.
1: Da tavolo.
3: Show. Su Studio Più.
4: Studio Più. News.
5: Bentrovati all'appuntamento con le notizie sulla salute in collaborazione con Adiane Kronos Salute. È importante fare sinergia. Per noi una realtà come Plasmon è una realtà d'eccellenza sia dal punto di vista industriale, perché a Latina impiega oltre 300 dipendenti, quindi 300 famiglie della nostra città, sia perché è stato un avamposto rispetto a uno sviluppo industriale che Latina ha avuto soprattutto nel settore farmaceutico, quindi una realtà che si consolida. Così Annalisa Muzio, assessore all'urbanistica del Comune di Latina, intervenendo al programma Academy, evento di formazione promosso in partnership con le scuole di specializzazione in pediatria, le società scientifiche, le istituzioni e Plasmon, che ha riunito 150 pediatri in formazione a Sabaudia. Definire i confini e l'identità della professione medica di fronte alla rivoluzione digitale, alle crisi globali e a sistemi sanitari sempre più complessi. È questo l'obiettivo del volume Etica e Atto Medico, Riflessioni e Proposte, a cura di Francesca Gambetti, e del parallelo documento Atto Medico promosso dalla Commissione Interna dell'OMCEO, Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Roma, presentati nella Sala della Regina della Camera dei Deputati. I due testi offrono una risposta concreta all'instabilità paradigmatica della medicina contemporanea, segnata dall'ingresso pervasivo dell'intelligenza artificiale e dal vuoto normativo, che rischiano di svilire e alimentare l'esercizio abusivo della professione. Innovazione tecnologica, investimenti e una governance più efficace del rischio infettivo sono stati al centro dell'ICA Day, che si è svolto al Teatro Politeama Garibaldi di Palermo. L'iniziativa ha riunito rappresentanti delle istituzioni, professionisti sanitari, società scientifiche, università, enti di ricerca, imprese, start-up innovative e stakeholder del sistema sanitario, con l'obiettivo di individuare strategie e soluzioni concrete per rafforzare la prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza ICA. Esprimere ciò che spesso resta invisibile, con questo obiettivo nasce Old Feelings with PBC, voci ed emozioni di chi vive con la colangite biliare primitiva, campagna globale promossa da Gilead Science con il patrocinio di associazioni di pazienti e società scientifiche impegnate nell'area, presentata a Milano in occasione della giornata internazionale sulla colangite biliare primitiva, che si celebra il 13 settembre. Attraverso le testimonianze di chi vive con la malattia e il linguaggio universale dell'arte, la campagna dà forma a emozioni, bisogni ed esperienze spesso difficili da esprimere, contribuendo a portare alla luce l'impatto quotidiano della PBC sulla qualità di vita. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: La canzone è offerta da panificio Fratelli Muffa Taranto.
1: Ma perché? Ma che panetteria è?
2: Hola bebé, ya que contigo no sirve la labia.
3: Salutiamo Palermo, grazie. Ciao Palermo.
0: Ci hanno invitato a Palermo, 40 gradi a Palermo oggi. Beati voi, beati voi. Oh, se ci ospitate noi veniamo.
2: Lo che quieres complacerte.
0: Colazione in camera, mi raccomando. Sveglia un caffettino.

0: quarantenne stamattina.
1: Non ho capito niente.
0: Si sta svegliando.
2: Oh, il ciccione si intrufola nelle canzoni, non so se avete notato.
0: No, perché tra misura. Giunto ci hanno sta canzone.
2: Vabbè, cioè. vabbè, è bella, dai, non.
1: Ha parlato coso, anni 70-80. Mette so solo. Mette solo canzone.
0: Quella è musica.
1: Vai, quella è tutta la musica è bella. Non solo quella. Quello che vedo presto. Come la cimice che non va giù. Lo scarichi, ma non va giù. C'è la spiegazione, però, Le cimici, la cimice riesce a rimanere in superficie grazie alle micro pelurie idrorepellenti sulle zampe. Vedi la natura, ragazzi, cioè, a te t'ha fatto male, t'ha fatto male. Poi c'ha la cimice, c'ha la peluria idrorepellente sulle zampette, quindi quando scarichi il water non va giù, infatti, non, ma se butti due pezzi di carta igienica va giù, vedi come va giù.

0: Sai che cos'è la travesura almeno, sì?
1: Sì, tramezzura, ci vediamo.
0: No, tramezzura, travesura.
1: La travesura è la trave grande.
0: La lascia stare. Come si dice, la trave nell'occhio.
1: La travesura.
0: Come si dice, nel pagliaio lì, insomma. Quelle cose lì. L'unica cosa buona siete voi, Yarara Audi. Yarara Audi, non so chi sia Yarara Audi. Sarà una donna Audi, forse c'ha l'Audi, non lo so. Vabbè, andiamo avanti. Cadavolo, ma non dici niente sulla pensione? In che senso? Che è successo? Ancora? Hanno allungato ancora?
1: Ma non lo so.
0: Allungano sempre, allungano. Io mi ricorderò sempre mio nonno, pace all'anima sua, nonno Antonio, che mi disse una volta, Andrea, ma è possibile che non lavori ancora? Non mi ricordo che età avessi io, ma se ho preso anche il verbo. Lui mi disse, io all'età tua già lavoravo. Questa è una classica frase dei nonni, no? All'età tua già lavoravo, no? Io ho detto, nonno, tranquillo, perché all'età tua io lavorerò ancora. Stai sereno. Quindi ero un, capito? Guardavo già nel futuro io. E infatti c'è gente che è costretta a lavorare fino a 70-80 anni. Guarda Puccio. Ieri come cubista l'hanno assoldato. Cioè non, incredibile. Ragazzi, non è importante quante stelle abbia l'hotel, perché non cagherai mai come a casa tua.
1: Questo, ma che hai detto,
0: è un po' pesante, però.
2: Andrea,
0: scusate.

già uno non ci ha voglia andare a lavorare, sente sta canzone, cioè, torna indietro, torna. La macchina si ferma, si inghiuzza, si ferma pure la macchina. Dagli però, dagli. Mamma ragazzi. Allora, basta ragazzi, ci vuole un po' di ritmo ragazzi, ci vuole un po' di ritmo. Questa canzone l'hanno fatta i miei amici Xausa, due esauriti come noi. Bellissima però. Dovete immaginare tutto quello che facciamo noi quando ci vergogniamo di farlo in pubblico, ma lo facciamo a casetta. Lo facciamo a casetta nostra, da soli, scalzi, con la maglietta strana, ci mettiamo davanti allo specchio, facciamo le mosse, facciamo le... Questa, la canzone è questa. Tu che sei già sudato. Siamo noi, siamo noi.

0: siamo belli vispi.
1: Allora, bello vispo, canzone che potete scaricare su tutti i piattaforme Surfrines, Fresh and Blinds. Allora, pubblicità, qua siamo, torniamo dopo.
2: Andrea,
3: da tavolo,
2: show.
4: Su Studio Più.
5: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show.
6: Spot.
7: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
10: Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

0: canzone è molto bella, ragazzi. Non so se vedete, c'è un ragazzone a fianco a me che non è Achille, perché porta i capelli leggermente più corti.
1: Si chiama Dimitri, si chiama. Buongiorno Dimitri.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti. Buongiorno.
3: Ciao Dimitri, sei arrivato buongiorno. Direttamente col catamarano oggi?
2: Sono andato direttamente da lì, anche perché non so qua. Ma io
1: si è alzato il livello del lago.
2: Io vengo da Lonato e stamattina 6:30 ci serviva.
0: Sì, immagino,
2: porca
0: sì.
2: Miseria.
0: Porca miseria, l'ha buttata.
2: Ci voleva però.
0: Sta già ripassando tutta la sfilza di macchine che dovrà esporci
2: adesso.
0: Un pezzo alla volta. Sembravi un fischiello, sei giovane col telefono in mano.
2: No, io stavo cercando di aprire qua l'impostazione che qua si prende poco. Quindi...
0: Allora, ricordiamo che faremo una gita, di nuovo una gita in barca, il 19 di settembre.
2: L'evento, sì.
0: L'evento. Ne vuoi parlare di?
2: Parliamone. Il 19 abbiamo questo evento in collaborazione con Studio Più, che è diciamo un addio all'estate.
0: Un addio all'estate. Tutti che fanno la festa di fine estate, no?
2: Arrivederci all'anno prossimo.
0: Ma non
2: quindi...
0: finisce l'estate, ragazzi. Quest'anno durerà fino a novembre.
3: C'è il Niño fino a febbraio.
0: C'è il Niño, dicono. C'è il Niño.
3: Con un riscaldamento atroce. Dice che fino a febbraio farà caldo come adesso.
0: Ma meglio, ma Dio lo volesse.
3: Ma il
0: Niño lo volesse.
2: La tua palestrina là. La tua palestrina, dico lì in. Sulla sabbia. Addio fino a febbraio.
0: Ma io anche d'inverno mi alleno. Cioè, aspetta, c'è un tuo fan sicuramente.
2: Un mio fan, sì.
0: Pronto?
4: Hai bisogno di un capitano? Sono Schettino. Al momento sono disoccupato.
0: Prendiamo noi.
2: Le faremo sapere.
0: No, lo prendiamo. Il catamarano su due. Come si dice? Su un pattino solo. Che sono i pattini, no? C'ha i pattini. Ma c'ha le rotelle sotto?
3: Ma fuori
0: no.
3: Cosa?
0: Allora, non lo so, non è mai sceso sotto. Allora, che cos'è sto catamarano? Di che si tratta?
2: Il catamarano.
0: Al
2: di là del catamarano, sì. No? Che è questo. Blue Guard Experience, che è questa.
0: Blue Guard Experience! Entrate
2: nuovo...
0: sul sito a vedere che è sto Blue Guard Experience.
2: È
0: uno
2: nuovo...
0: può pensare a cosa arde, no, ma invece c'entra niente.
2: È questo nuovo catamarano che abbiamo messo giù sul lago. Massimo messo giù sul lago, lui da grande capitano.
0: Sì.
2: E praticamente ti fa vivere delle esperienze sul lago di
0: Scusate,
2: Garda.
0: Ma chi è Massimo? Scusate.
2: Massimo boss, è il boss.
0: Ah, il boss del catamarano. Ah, ok. The boss of the world.
2: The catamaran. praticamente.
0: Sta diventando cretino come noi, lo sai. Era venuto qua tutto preciso. Era serio.
2: Catamarano ti viene messo a disposizione,
0: sì,
2: con il capitano, con il cuoco,
0: col cuoco,
2: con i cavalier serventi di cavalier serventi, chi ci sarà in barca il servizio.
0: Quelli con l'armatura dell'Ottocento,
2: dell'evento
0: decidi tu
2: che evento vuoi vivere, sì, sulla barca, e ti viene sviluppato in virtù di quello che sono le tue esigenze, le tue voglie,
0: che ne so, un addio al celibato,
2: anche una cena aziendale,
0: sì,
2: una,
0: sì,
2: cena particolare,
0: una
2: di sushi, qualsiasi cosa ti possa venire in mente,
0: sì,
2: per un'esperienza che vorresti fare.
0: Ma dite catamarano? Sempre sushi, no? Ma un bel panino con la mortadella.
2: No, ci sta.
0: Cioè,
2: però,
0: se uno dice voglio un panino con la mortadella.
2: Però diciamo
3: no,
2: che questa
3: perché,
2: cosa.
3: No, allora chiedi, mi hanno scritto, ma se la mia ragazza non mangia sushi,
0: la buttiamo di sotto.
2: L'hanno scritto anche a me, io detto, non c'è problema, è sufficiente quando ti loghi, quando ti accrediti. Mi dici quello che vuoi fare, mi dici quello che vuoi mangiare, quello che puoi mangiare, perché ci sono anche delle intolleranze, no? Che bisogna tener conto.
0: Certo.
2: Quindi quello è importante.
0: Importante.
2: Ma perché sushi, ti dico? Perché lo chef Mauro Motta è uno specialista del sushi, quindi
0: vero, c'ha un ristorante in Brasile.
2: Questa esperienza
0: nasce, Motta.
3: Io pensavo facesse
2: questa esperienza del catamarano nasce in collaborazione con Mauro,
0: sì,
2: per portare questo sushi d'autore in barca. Poi da lì si è sviluppato con i beni del territorio, i vini del territorio.
0: Sì. Ok, c'è l'ultimo Maroni. Senti, parliamo di cose serie.
2: Il 19, diciamo.
0: Aspetta un attimo, c'è un tuo fan. Aspetta, pronto?
4: Specialista del sushi era Cicciolina.
0: No!
2: È un po' diverso.
0: Questa è bella.
2: Diciamo il 19 abbiamo questa festa di fine estate con Radio Studio Più,
0: sì,
2: dove avremo il piacere di ospitare nella barca, oltre a noi l'equipaggio di, oltre al nostro equipaggio e l'equipaggio di Studio Più, 25 persone.
0: L'equipaggio di Studio Più?
2: Sì, sono io. Tu, Achille, Ugo.
0: Ah, noi siamo l'equipaggio. Sì. Capirai, va a fondo in un attimo.
2: Insieme a Studio Più.
0: Però 20... lui c'ha il cappello da capitano.
2: E quindi grande rispetto. Rispetto per Offered Capitan.
0: Perché parla così? È strano. Sarà l'orologio, non lo so.
3: Può essere.
2: Allora, praticamente.
0: Quanto costa quell'orologio?
3: Non si può dire.
2: Festa di estate. Costa un botto. Radio Studio Più. 20-25 persone selezionate che vogliono partecipare con noi e dire con noi.
3: Anche 20-25 mila euro quello che c'ha al posto.
2: Sì. Non so se ci sono ancora posti, ma se ci dovessero essere ancora posti.
0: Sì, ci sono ancora posti.
2: Chiamate il numero
3: 389 83 34 825. Sì,
0: questo esatto. È il numero delle come si dice
3: del teatro,
0: lo stesso numero del teatro. Allora, questo è il numero delle opportunità, cioè la gente è vero, nel senso che voi dice ma sto weekend che faccio, noi vi diamo delle opportunità, per esempio teatro, oppure la Blue Garden Experience, oppure a casa di Ugo a tagliargli le unghie dei piedi, cioè va bene, perché no. Se volete fare delle esperienze forti, anche questa.
3: Me le mangia il cane.
0: Che schifo. Andiamo avanti. Allora, Blue Garden Experience sul catamarano, ci saremo anche noi il 19 di settembre. Se volete maggiori informazioni dovete chiamare la chiatta
3: 389 83 34 825.
0: ok, va bene, e basta, a questo punto ce ne andiamo. No,
2: ce ne andiamo. Io no, vorrei parlare un po' di auto.
0: Parliamo di auto, no, perché lui oltre a bloggare da Experience,
2: no, Massimo, no, oltre io quello c'ho, cioè,
0: Massimo dovrebbe dormire, invece non dorme di notte e pensa a tutte queste cose. Compra il blu il camatamarano, cosa,
2: prima faceva figli, no, non dormiva, adesso basta quelli.
0: Basta figli, perché costano più del Blue Garden Experience.
3: Li ha spediti in Sicilia, ho visto delle immagini, sono in Sicilia.
0: Li ha mandati via tutti.
2: Andate a lavorare. Sono come i Dalton, li vedi, no?
0: I Dalton, chi sarebbero i Dalton?
2: I fratelli Dalton.
3: È una cosa televisiva.
0: Ah, ok.
2: Cazzo animato.
0: Vabbè, ma io facevo altro. Vabbè, andiamo avanti. Allora, che macchine possiamo trovare? Garage del Garda è una realtà del territorio di Desenzano, è un bellissimo salone di macchine, un concessionario di macchine che è specializzato in DR, quindi DR, che è una bellissima marca, ormai è una bellissima realtà, lo dico io al posto di Dimitri che sta giocando.
3: Vuoi la macchina?
0: No, io già l'ho avuta la macchina DR5 e devo essere sincero, bellissima, se vi capita insomma io la prendo, insomma.
2: Adesso che sono a piedi
0: insomma, non stanno preparando la mia macchina forse nel 2028.
2: Ci sono sarà novità in corso.
0: Ok, vabbè, comunque la DR ve la consiglio, è una bellissima macchina, costa anche poco e ha delle performance pazzesche, e poi tra l'altro il GPL non consuma niente. Ma oltre alla DR da Garage del Garda trovate anche una serie di macchine.
2: Assolutamente sì, assolutamente sì.
0: Multimarca.
2: Allora, DR,
0: Dace quattro dritte, dai.
2: Un attimo solo. Diciamo che DR oggi è un prodotto metabolizzato a livello di acquisto, no? Perché è un prodotto che a livello qualità-prezzo è impagabile, ok? Sì. Però è ovvio che non tutti hanno ancora nel concetto la vettura DR, e quindi hanno l'opportunità di trovare delle occasioni super anche di altre marche. Ad esempio,
0: avevo detto io.
2: Sono arrivate tre Topolino, oltretutto una nella...
0: Adesso con tutto rispetto per te, no? Ma a Topolino adesso d'inverno?
2: No, il Topolino è chiuso, sono per i ragazzini, assolutamente sì. Anzi, i vostri ragazzi, 14 anni, che adesso stanno usando lo scooterino piuttosto che
0: per i ragazzini.
2: Ragazzini. E le Topolino.
0: Ragazzi, se li chiami ragazzini se ne nervosiscono pure. Te lanciano la marijuana in faccia.
2: Con le porte, ok? Quindi invece di girare con lo scooterino, giriamo in sicurezza.
0: Bravo, anche mia figlia ha passato. Sì. Ecco, consiglio a tutti di invece di comprare il motorino, di comprare la macchina, costa un po' di più, lo so. Però viaggiano in sicurezza, ma non solo, perché il motorino insomma è un attimo. Imparano anche a guidare già la macchina. Quindi mia figlia ha fatto 2-3 anni, non mi ricordo, 2 anni mi sembra, con la macchinina, e quando è passata la macchina un po' più grossa è andata sbattere subito, la vedevo già più, molto più agile nella guida.
2: È arrivata un'interessantissima,
0: ma quanto costa la Topolino? Cioè,
2: queste
0: detto?
2: Che abbiamo noi sono
0: 9,9 la Topolino finita.
2: È elettrica, macchina la metti in strada con 150 euro di targa.
3: Sì. Ma chiedi a Dimitri, c'è anche la trappola e il formaggio?
0: Topolino.
2: Adesso l'ho capita. No. Sì.
0: No, c'ha le orecchie, però. C'ha le orecchie.
2: No, perché io sento lui tramite le tue cuffie che saranno a un volume.
0: Sì, altissimo, sordo ormai. Sono sordo. Però devi parlare vicino al microfono.
2: Quanto possa essere testato, alto il tuo microfono. Quindi dicevo, Topolino 9,9.
0: No, il mio microfono, il mio ascolto.
2: È arrivata una gara
0: perché l'ha lasciato la. la fidanzata. Dai, adesso,
2: mi ha stralasciato, non lasciato.
0: Ti ha lasciato?
3: Stralasciato.
0: Stralasciato. Sì. Cioè, non una volta, due, tre volte.
2: No,
0: io non lo capivi, non lo capivi.
2: No, io le scrivo, ma è come scrivere a sto lampione qua, praticamente. Se io scrivo sto lampione qua, forse ho una risposta migliore.
0: Ah, ok. Ma zero.
3: Non c'è risentimento.
0: Ah, niente. Cioè, che ti ha detto?
2: Zero.
0: Zero. Cioè, tu scrivevi, non ti ha risposto. Vabbè, meglio però, no?
2: Meglio,
0: perché almeno ti ha tolto tutte le speranze.
2: Bravo, esattamente.
3: Ma c'ha il cane ora.
0: Lascialo andare. Oh, senti, ascolta me. Lascialo andare.
2: No, Garaste Garda. È arrivata.
0: Lascialo andare.
3: È lui.
0: Come Ugo non entrerà mai più nella 42. Tu non entrerai. Andiamo avanti.
2: Allora è arrivata una Galaxy davvero interessantissima, perché
0: la Galaxy
2: è un 7
0: che
2: posti,
0: cos'è?
2: 7 posti Ford
0: gioco
2: Galaxy.
0: Di scarpe,
2: no, è un 7 posti molto scarpe. Interessante 7 posti adesso di questa
0: categoria. Che ci dici, che devi portare
2: la squadra? Ci sono che cercano questa macchina qua, perché ormai sono macchine un po' introvabili. È una macchina del 2019 con 100.000 km.
0: Come si chiama la macchina?
2: Ford Galaxy diesel, oltretutto
0: diesel.
2: Visto che il diesel adesso torna un po' in auge, anche se costa qualcosa, ma lo stanno cercando ancora.
0: Sì, dice solo lui. Sì,
2: 15.900 euro.
0: Una quanto?
2: 15.900
0: euro. È usata però.
2: Sì, è usata.
0: Quanti chilometri?
2: Per occasione 100.000
0: chilometri.
2: No, per occasione.
0: Che anno?
2: È un 2019.
0: 2019, beh, buono, è abbastanza fresca, insomma.
2: Sì, assolutamente sì. Due Sport Equipe, benzina GPL, 150
0: Sport
2: cavalli.
0: Sport Equipe di che marca su?
2: DR.
0: Costola
2: di DR, che sviluppa Sport Equipe, quindi Sport Equipe.
0: Quella è la più bella in assoluto.
2: È veramente bella.
0: Quella
2: macchina che costava bella. In origine 34.900 euro, 2 km/0, una bianca e una rossa e nera, a 24.900
0: questa euro. Questa è un affare, ve lo consiglio.
2: Questa è una super affare.
0: Poi c'è una DR6. Ripeti il prezzo, perché questa è un affare.
2: 24.900 euro. Poi invece c'è una DR6.
0: Quanti chilometri?
2: Zero.
0: A zero.
2: Benzina GPL.
0: È un SUV fotonico, ragazzi,
2: a 22.900 euro. Quindi abbiamo anche una DR6 che ha qualche accessorio in meno a livello di estetica,
0: però costa 2.000 euro in meno,
2: Poi è arrivata una spiaggina Willenberg, è bellissima.
0: Che cos'è?
2: Che è quella senza porte.
0: Senza porte,
3: con i crauti.
2: Sì. Adesso non è il caso, però è una macchina introvabile.
0: Ha fatto
2: in Italia,
0: la battuta con i crauti, la Willenberg
2: Italia non c'è, ok, quindi è l'unica in
0: non
2: Italia.
0: C'è, non
2: quindi...
0: c'è, sai perché non c'è? Perché cavolo,
2: no, l'hanno fatta in un breve periodo, quindi questa è l'ultima che c'è. Vabbè, poco importa.
0: Okay.
2: È arrivata un Audi A2 30 TFSI 1000, anche per neopatentati.
0: Che è 30? È Audi.
2: 30 è il motore, neopatentati. Ok, 17.900 euro, 70.000 km del 2021.
0: Audi
2: A2.
0: Q2.
2: Macchina veramente molto,
0: quanto,
2: molto interessante.
0: Quanto?
2: 17.900.
0: 17.
2: Questa è veramente una macchina super interessante. Un Alfa Romeo Stelvio del 2020 con 70.000 km a 21.5, il motore 2002, 4 ruote motrici, anche questo introvabile.
0: Sì.
2: Una Maserati Grecale, che magari va oltre magari quello che normalmente proponiamo, però è davvero una bella macchina, l'abbiamo ritirata, quindi bella. È la versione 250 cavalli, quindi non paghiamo super bollo, ma è un 2025.
0: Sì.
2: Prezzo veramente d'occasione, 59.500.
0: Averceli.
2: Lascia stare averceli, però,
0: però è una
2: bella macchina
0: Grecale,
2: 2025,
0: sì.
2: Si è abbattuta di almeno 40.000 euro del suo prezzo.
0: Come mai?
2: Sono macchine aziendali,
0: no.
2: Ok.
0: Dopo me lo dici fuori onda.
2: Toyota Yaris Cross, una Evo 5 molto molto bella, una DR5 benzina a 18.700 euro del 2026 con 5.000 km. Comunque ci sono tantissime occasioni.
0: Andate da DR Garage del Garda, trovate Dimitri, urlate se non c'è, lui è sempre lì da qualche parte, in qualche sotto qualche scrivania. Quanto costa la nuova DR6 benzina? Però sono molto interessato, grazie mille. Sono Tony di Volta Mantovana.
2: Parte da 29.900 euro. Benzina automatica 150 cavalli, macchina straaccessoriata, bellissima.
0: Okay. 29.000
2: bella,
0: euro.
2: Bella,
0: vabbè,
2: bella.
0: Di 30, vai. Costa 29.
2: Il prezzo imposto da DR è 29.900.
3: No, comunque, ragazzi, scusate, hai detto, volevo rispondere a Dimitri.
0: Sì.
3: Perché la Grecale, la Maserati Grecale, si è abbattuta così di prezzo. È cambiato il vento, Questo è per intenditori, Andrea. Tu
0: questa fa schifo.
3: Grecale,
0: cioè, come la Giga Gini fa schifo.
2: È preziosa.
0: È preziosa.
2: Devi.
0: Ma che fa? La difendi pure.
3: Ma è un vento il Grecale?
0: Sì, è un vento.
3: Allora
0: un vento.
3: La battuta c'era allora.
0: Sì, c'era. Ma è andata. Va bene. Allora, ragazzi, salutiamo Dimitri. Garage Legata, non abbiamo detto dove si trova, Desenzano, ma dove?
2: Via Custode 58/62, è praticamente la strada principale, via Marconi. Ci
0: però
2: trovate.
0: Voi entrate sul sito Garage del Garda, mettete Desenzano, lo trovate. Garage Garda, Desenzano, lo trovate.
2: Lì,
0: come Blue Garda Experience, il catamarano, entrate sul sito, vi dà tutte le informazioni.
2: Non è però in via Custoza.
0: No, vabbè. Certo, che fai? Che metti? Le rotelle,
2: la precisazione.
0: Dai, dai. Non avete niente a noleggio, scrivono?
2: Abbiamo tutto, dipende cosa cerchi a noleggio, si può avere tutto. Basta che.
0: Ragazzi, se ci avete i soldi, se può avere tutto. Cioè, qualsiasi cosa, se soldi, compri tutto, tranne la salute, compri tutto. Va bene, grazie Dimitri, starà a chiamare. Chi è? Chi è? È Mauro? È Mauro? Sì. Ma ti vuole dire qualcosa di interessante?
2: Devo tirargli via l'antifurto. Mauro!
3: L'antifurto.
0: Ma è andato?
2: Devo tirargli via l'antifurto.
0: In che senso?
2: Perché se no non riesco.
0: Ah, perché suona! Perché, ma aprite a quest'ora, aprite? 8:30?
2: No, alle 8 non scende l'aria.
0: Ah, le 8. Quindi è mezz'ora che ti aspetta fuori.
3: Mezz'ora che fosse.
0: Gli sono l'allarme da mezz'ora, capito? Non la fa più, Mauro. Non la fa più. Va bene, grazie Dimitri.
2: Grazie a voi.
0: Ciao.
5: Spot. Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. The Boss, Lose Myself.

buscando money, puesto pa' lo mío, ando enfocado. Un traguito

0: La canzone è molto bella, è colorato, anche lui è colorato, certo. è colorato. Allora, ci hanno mandato una foto di un mare meraviglioso, saluti dalla Terronia, ma dice dove però, Terronia dove? Catavolo, digli a Ugo di cambiare il suo telefono, che è marcio, come lui, lo chiama, ma non risponde, non è vero. Risponde a tutti ragazzi, poi voi mi mandate un messaggio, lui vi richiama sempre, quindi non, cioè anche al buio riesce... Ma dov'è Achille? L'uomo sushi non c'è, non.
1: Ma chiamiamolo, Andrea.
0: No, ma che chiamiamo? Sì. Oggi non è venuto perché ha problemi, insomma. Tali cose, insomma.
1: Ma quali cose?
0: Andiamo avanti. Comunque. Se non piove ci sarà anche domani. Dipende dal tempo, lui. Catavolo, mia moglie ha visto Ugo per la prima volta dal vivo a teatro e ha detto che pensava fosse più male. Magro dalla voce alla radio, invece è un ciccione. Adesso però vabbè, detta così sembra proprio brutta,
1: sembra brutta.
0: Senza Achille scorre meglio il programma, ma non è vero ragazzi, siamo tutti diciamo intercambiabili, ma ognuno ha diciamo la sua collocazione giusta all'interno del programma, non dire così, sennò poi dopo uno ci rimane male, poi quello va in depressione, non viene più, insomma. Basta complimenti, domani ci sarà anche il manichino di Wish, tranquilli, domani non piove e arriva. Cadà, ma quanto costa il biglietto per venirvi a vedere a teatro? Costa 200 euro,
1: ma
0: ragazzi.
1: Non è vero,
0: per 10 persone però.
1: Vabbè,
0: 10 persone.
1: Cioè, no, 20
0: no, euro.
1: No. Giusto.
0: 10 persone, 20 euro,
1: giù,
0: 200.
1: Certo, sai che non sono pratico.
0: È solo ragioniere, ragazzi, quindi non è solo ragioniere. È bravissimo quei conti, è un fenomeno veramente. Quanto costa il biglietto? Ma a Modena non venite, a Parma non venite. Ragazzi, non è che possiamo andare ovunque, anche perché le nostre finanze, voglio dire, non hanno bisogno di guadagnare tanti soldi. Siamo già ricchi d'animo, certo. Siamo ricchi d'animo. Ragazzi, siete stupendi. No, stupendi no. Abbiamo trovato 6 app che non usi da un po', rimuovendole otterresti 2,61 gigabyte di spazio di archiviazione. Ma chi ce l'ha con me?
1: Ma non lo so, parla in generale, se tu togli 6 app che non usi, la memoria al telefono aumenta di 2,2 il numero lì.
0: Sembravi bombolo, sembravi. Allora, vabbè, siamo ignoranti in materia, quindi non, ma poi che ne so, io ogni tanto cancello tutto, non
1: cancello tutto.
0: Allora c'è un terrapiattista, esistono ancora i terrapiattisti, attenzione, ha speso $20,000 per dimostrare che la terra è piatta, alla fine il suo esperimento ha dimostrato che è tonda. Quindi ha buttato $20,000, cioè lui ha speso $20,000 per dimostrare che la terra è piatta, invece poi l'esperimento è andato male e è uscito fuori che la terra è tonda. Vedi? Allora, innanzitutto non ha speso $20,000 ma ha speso $19,999, poi ha arrotondato e...
1: Mamma mia, ti prego.
0: Mamma mia, è bellissima.
2: Andrea,
0: è di Diego Piccoli.
1: Ma chi è?
0: Gioca nel Palermo.
1: Ma chi?
0: Grande. Arrotondato, catavolo.
3: Ma vai mona, catavolo.
0: Ma non venite, la chicca, ciao chicca, avvicinatevi, cioè, verremo a Brescia, faremo Monza, Milano, Verona sicuramente. Siete stupidi con il cuore, però c'ha ragione,
1: te la ricordi questa?
0: Ma bellissima, avevo 14 anni.

0: Sì, dimmi.
1: Ma tu a 14 anni, cioè, eri già, cioè, tutto formato?
0: In che senso? Cioè, ho le braccia, le gambe?
1: No, no, parliamo di gambe. Era già così.
0: Allora, ma perché stai curiosità da playmate?
1: Perché aumenta e cresce.
0: Che cosa cresce? Ma che ne sbalascia sta? Non...
1: Era già così.
0: Allora, ma perché devo parlare del mio membro? Cioè, non ho capito, ma perché... è un programma del... Però, voglio dire, non mi sembra giusto.
1: È una curiosità.
0: Ma nei confronti di delle persone normali, cioè non... Andiamo avanti. Cadavolo, sei veramente un animale. Sì, lo so. Allora, non mi ricordo più cosa stavo dicendo. Perché non venite mai in Piemonte a teatro? Allora, ragazzi, allora non è che noi possiamo andare ovunque, anche perché riempire tutti questi teatri non è così facile. Non è che siamo Fininvaust. Non siamo Fininvaust. Non siamo. Noi non siamo commerciali. Possiamo dire che non siamo commerciali.
1: Oh,
0: non siamo delle. Noi facciamo cose e basta, non
1: detto
0: per palati fini, diciamo, per gente avanti. Se la gente è avanti può venirci a vedere a teatro, altrimenti no, perché noi siamo scorretti, politicamente scorretti, diciamo cose che non si dovrebbero dire. Invece quelli lì dicono cose che possono dire, capito?
1: Sì,
0: e
1: sì,
0: quello
1: sì.
0: Che non possono dire non lo dicono, perché sennò quelli gli segano le gambe. Noi non siamo mai scesi a compromessi. Claudio mi ha sempre dato libertà di stampa e quindi grazie, perché il vero democratico è Claudio Tosso. Io infatti lo vedrei bene come presidente del consiglio al posto della Meloni, ragazzi. C'è uno scambio di parrucche, ci sta bene anche col biondo. Ci sta anche il biondo. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Catavolo, mi hai fatto morire sulla battuta di Piccoli. Qual è la battuta di Piccoli?
1: Il calciatore del Palermo. La battuta è di Piccoli, il calciatore del Palermo.
0: Ah, vabbè, ma io sono esaurito, ragazzi. Vabbè, c'era un Piccoli nel Palermo.
1: Sai di sì.
0: Sì, Franco. No, Gianni Piccoli.
1: Chiedi,
0: ma la battuta com'era la battuta?
1: Ah, ci sarà ricordare.
0: Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Vabbè, comunque, ho comprato un libro molto interessante. Che ti dice che riesci a campare con 5 euro al giorno. Solo che costa 20 euro il libro. Quindi per 4 giorni non mangio. Andiamo avanti. No, ma sai, qua la pazzia, ragazzi, è rasente proprio la pazzia. È rasente la pazzia. E tutti insieme, accuratamente. È bella questa cosa, bella. Mo ve la dico.
1: Cosa dici?
0: È andato.
1: Ma chi era poi?
0: fate bere. Andiamo avanti. Ma perché ce l'avete con Achille che non c'è? Che non può rispondermi. Senza Achille siete ancora più scemi. Basta. Lasciate stare, non vi vogliamo. A Verona non venite, non vi vogliamo. Si è risentito.
1: Sì,
0: ma
1: sì.
0: Veniamo a Verona, veniamo. Non so quando, ma verremo a Verona. Sì, state sereni. Tutta gente ci vuole vedere. Manco fossimo morti, insomma. Va bene, allora canzoncina e poi torniamo, perché c'è il famosissimo che dopo vi svelerò.
1: Ma chi è
0: una cosa, una sorpresa.
1: Ma chi?
0: Una sorpresa.
2: Su Studio Più.

0: questa piace anche a Ugo, ragazzi, incredibile. A tavolo tutti al Maxim a Chiasso. Che cos'è il Maxim?
1: Allora, se parliamo di Chiasso, non è che è un locale un po' particolare.
0: Può essere. Ma allora lo sa tua moglie? Se non lo sa, glielo diciamo noi. Se hai il coraggio, tu adesso mi mandi il nome di tua moglie e io gli dico che tu hai mandato questo messaggio. E voglio vedere se anche lei viene al Maxim. Decimo meridio. Quando venite a Porto Sant'Elpidio, mai penso quest'anno. Quest'anno non scendiamo giù. Oltre Cesena, oltre Bellare, non veniamo giù. Forse a Pesaro, ma vedremo, insomma, quando si farà più scuro. Attenzione, io vorrei. Allora, mi hanno detto, Cadavolo, per favore, puoi chiamare Crizio perché la pioggia. Adesso vediamo se c'è. Si è a disposizione, perché non sempre.
1: È un po' che non lo sentiamo.
0: Quindi, perché sta su RTL adesso, ha cambiato radio. Fa gli interventi.
2: Anche lì.
0: Quindi ci ha tagliato proprio, cioè non.
1: No, forse è proprio.
0: No, dorme. Aspetta, provo WhatsApp. Che prima mi ha scritto, io l'altro giorno mi ha scritto. Vediamo. Su WhatsApp suona. Però non è detto che prenda. Non so se sta WhatsApp, se suona.
1: Leggi, se sì, c'è, sta squillando.
0: Chiamata in corso.
1: No, allora non è attivo. Perché deve essere iscritto, sta squillando.
0: Sta squillando. Sì. Ah, vedi, abbiamo svelato sta cosa. Sì, bravo Arcano. Pronto?
1: No, è inutile, Andrea. È chiamata in corso, non si collega.
0: Chiamata ancora. Voglio vedere se è vera sta cosa o
1: certo,
0: è falsa.
1: Prova a chiamare me invece su WhatsApp.
0: Provo a chiamare te.
1: Ti uscirà, sta squillando.
0: Vediamo, aspetta, aspetta.
1: Così ti accorgi se uno è attivo su
0: Cicciolina,
1: WhatsApp.
0: Cicciolina, uguale, posso chiamare Cicciolina?
1: Io ce l'ho il numero.
0: Basta. Ugo.
1: WhatsApp, vai.
0: WhatsApp. Aspetta, vediamo. Tac. Sta squillando, è vero, c'è ragione. Quindi se c'è scritto sta squillando, vuol dire squilla.
1: Che squilla è uno, sta vedendo che lo stai chiamando.
0: Chiamata mentre... in corso invece no. Non è
1: contattabile su WhatsApp per il momento.
0: È saltata la corrente a casa mia, vabbè, fa niente. Tanto c'è il cane che la tira su. Cioè,
1: ma come fa?
0: Il cane tira su, c'ho il cane tira su. Un mito cinese racconta che non riesco a leggere perché è scritto in piccolo, c'è una madossa cosa, ragazzi, molto interessante, però non. Un mito cinese racconta che intorno al 1500 un ufficiale di nome Wan Kun decise. Pensavo fosse ancora il cognome io. Il nome è Wan Gu. Decise di legare 47 pedardi a una sedia per viaggiare nello spazio. Adesso i primi cinesi questi, perché i primi cinesi quando
1: non
0: arrivano,
1: andare
0: no, non vado avanti perché no, se no mi viene l'infarto, diventa poco. Però è vero che i cinesi, ti ricordi quando sono arrivati i primi cinesi, non erano credibili, cioè il cinese quando è arrivato in Italia lo guardavamo e dire, ma che cazzo stai, cioè, che stai a fare, ha aperto un negozio, ma chi c'entra, qua non c'entra nessuno. Invece adesso vanno tutti lì, tutti nei negozi cinesi andiamo, cioè non se uno avesse investito sui cinesi, sul primo cinese, avrebbe fatto i soldi a palate. E invece non abbiamo investito, abbiamo cazzeggiato, abbiamo preso in giro questi, piano piano sono arrivati, capito, e ci hanno inglobato. Vabbè, comunque questo cinese Wan Gu decise di legare 47 pedardi i raudi ad una sedia per viaggiare nello spazio. Vabbè, 47 li fece accendere tutti in una volta. Come ha fatto? Perché li devi strusciare, no? Pedardo non si strusciava per...
1: Sì, oppure c'era qualcuno dietro che...
0: Dietro? Che spingeva la sedia, tutta insieme, tutta... Perché l'ha messi sulle gambe della sedia, no? Alle 47 diviso 4, tu che sei ragioniere...
1: Una decina e passa.
0: E passa. A gamba. Messi sotto, poi ha strusciato la sedia per terra e ha preso fuoco e doveva lanciarsi nello spazio con la sedia. Vabbè, comunque. Li fece accendere tutti in una volta dai suoi servitori per poi essere avvolto in una massiccia nuvola di fumo, scomparendo per sempre. Cioè, lui era convinto che sarebbe riuscito a, capito? I servitori l'hanno spinto e niente, praticamente questa nuvola di fumo doveva e poi sparire nello spazio. Chiaramente l'esperimento non è riuscito.
1: Ma va.
0: E sappiamo per certo che per far decollare una sedia ci vogliono almeno 48 pedardi. Con 47, quindi provate con 48.
1: Ma perché?
0: Perché 47 non funziona, non Comunque i servitori hanno anche scritto, quelli che hanno strascinato la sedia, ci mancherà un botto.
2: Andrea, tavolo show.
0: Quelli che hanno strusciato la sedia con lui legato sopra. Si è pure fatto le gambe, pensa che. Mamma. La battuta di Davide Turchi, lo salutiamo. Ciao Turchi.
1: Ma chi è sta gente?
0: Ma brava, gente brava però. Ma ho visto uno passare qua.
1: Chi è? Claudio con.
0: Ah.
1: Aspetta che non vedo. Aspetta, chi è?
0: Chi è? Beh, vedi.
1: È Claudio con un signore che non ho capito chi è.
0: Ah, è un signore però. La prima pietra mi rovino la carriera. No, non far nomi.
1: Non potete?
0: No,
1: c'è una persona che Claudio può entrare, ma l'altra non si può far vedere.
0: Te la sia, mi sarà. Non è vero. Era un ispettore del fisco. Ma te lo giuro su Maria. Non giurare. Ma i politici non possono giurare su Maria, per esempio.
1: Ma no, non dico
0: De Filippi, su Maria De Filippi.

0: signora, io lo vedo, lo posso vedere, lo posso vedere.
1: Lo conosci?
2: Salve, salve. Tutto bene?
0: Non può parlare, però, non può parlare. No, no, no, no, non riesce. Come state? Entrate, entrate. Sì, ma non c'è l'aria condizionata, eh? Però sì, è fresco, vero? È fresco.
1: È fresco.
0: Come state? Tutto bene? Ma posso sapere chi è? No.
3: Sì, certo.
0: Sì.
3: Umberto di RTL.
0: Ah, è Umberto di RTL!
1: Ah, Umberto di RTL!
0: Non so chi sia, ma non lo conosciamo. Però è uno. Sarà uno speaker.
1: Non so. Scusate l'ignoranza.
0: No, no, no, è un pezzo grosso.
3: Fa la parte mia, il tecnico.
0: Ah, fa il tecnico. Perché lui adesso si è degradato a tecnico,
1: sì,
0: Claudio.
1: Sì,
0: ma ricordiamo che è sempre un tecnico capo. Un tecnico padrone, tecnico padrone.
1: Padrone.
0: Lui è un tecnico di RTL, uno bravo, si vede anche dalla fascia.
1: Assomiglia a Barbieri, quello di quattro ristoranti.
0: È vero, sembri Barbieri, quello di quattro antenne. Lui è Barbieri di quattro antenne. C'ha anche gli occhialini di Barbieri.
1: Infatti,
0: è vero, è vero, è vero, è vero. C'ha anche i soldi, secondo me. C'ha il jeans da $1,000.
1: Da $1,000.
0: Vabbè, no, lasciamo stare, lasciamo stare.

0: pensa, Andrea? Dovremmo entrare, Andrea. È finita la canzone.
1: Stavamo chiacchierando sull'attività fisica, perché anche lui è un culturista.
0: Ma dove?
1: Al contrario, però.
0: No,
1: però c'ha una figlia, mi diceva. Anche bella.
0: Che fa
1: fitness da un sacco, si è intrippata. 32 anni, insomma, adesso in mio forno. No, sto scherzando, chiaramente. Però fa fitness, insomma, si è intrippata bene. Vabbè, ma anche Ugo, voglio dire, c'è un. Alza i pesi,
0: certo.
1: pesi enormi, proprio è un culturista.
0: Certo.
1: Va bene, vi lasciamo al vostro lavoro, grazie per la sorpresa, Claudio, bellissima serata, ti facciamo i complimenti, l'abbiamo fatti anche prima, rifalla, che tanto non ti ha invitato?
2: Lui.
1: Ma perché non l'hai invitato?
2: Perché doveva alzarsi presto stamattina.
1: Ah, ok, per lavorare. Tu preferivi venire ieri sera e alzarti un attimino dopo, vero? E invece non. E invece un po' della stamattina. Le cattiverie di Claudio. Vabbè, grazie, ciao ragazzi,
0: ciao,
1: buon lavoro.
0: Claudio,
1: allora sappiate che dietro la radio c'è anche gente che non parla, ma fa in modo che la radio possa arrivare a voi. Questi sono gli tecnici, gli antennisti, questa gente che si arrampica, se fate. No, non si arrampicano, però ormai con i PC fanno tutte queste cose. Sono dei geni, sono dei mezzi geni. Gente stranza, c'è alla larga. Allora, cadavolo, lo sai che certi supermercati hanno cominciato a vendere no, allora aspetta un attimo, non tutto si può leggere di quello che mi arriva. Certi supermercati hanno cominciato a vendere preservativi, si può dire, pensavo male. Se sono quelli del supermercato, ragazzi, sono normali, perché uno ha detto sono perché costano meno al supermercato, ma sono uguali,
0: la marca è quella,
1: non sono fatti con la plastica delle buste, tranquilli. No, perché adesso se li fanno con la plastica delle buste l'Italia tornerà a crescere alla grande proprio. Però no, sono fatti con la plastica giusta, che poi non è plastica ma è, come si chiama,
0: è budello,
1: ma qual è budello. Pronto!
3: Pronto, buongiorno carissimi.
1: Oculomar
3: a tutti.
1: Come stai? Non pensavi di essere in diretta, Crizio? Sì. Sì. Pronto?
3: Sono in diretta.
1: Sì, sei in diretta, sai? Lui l'ha percepito.
0: Certo.
1: È un paragnosta, come si dice, Crizio? Sì, sei uno che vede.
3: Sono un chiaro.
1: È chiaro e lo scuro. Senti, Crizio, ti ho chiamato perché la gente è un po' spaventata da sta pioggia che cade così, no? Bella, bella chiassosa. E quindi dice: ma non c'è, se ma fa un rito contro la pioggia, che arrivi la pioggia, ma le gira. Pioggia le gira.
3: Allora, si potrebbe fare un rito.
1: Sì.
3: Non solo per la pioggia leggera, no? Per la leggerezza,
1: perché l'ho appena svegliato, la leggerezza,
3: la leggerezza,
1: sì,
3: della natura.
1: Ah, ok, la leggerezza della natura,
3: perché noi,
1: sì,
3: noi a volte
1: la facciamo pesante,
3: le cose la facciamo molto
1: dura,
3: le cose arrivano, l'universo ti parla,
1: si parla.
3: Però delle volte ti parla
1: troppo forte, sì.
3: Arriva l'amore che non sappiamo gestire, arriva le emozioni, arrivano tante cose che non sappiamo gestire. Noi dobbiamo fare un rito della giusta misura.
1: La giusta misura.
0: Dai.
1: Si sente che lavora RTL anche?
0: Sì,
1: perché ha proprio il mood di RTL.
0: Sì,
1: non,
0: sì,
1: si è dimenticato il nostro mood.
0: Sì.
1: Allora, sei pronto con rito? Sei pronto?
3: Sono pronto.
1: Ok.
3: No, è che sono con le mute appena alzato.
0: Con le mute?
1: Le mute. Mute di cani.
3: Le mute appena alzato.
1: Ok, allora fai tutto quello che devi fare, accendi le candele, vedi. Ma tu.
3: Il rito della leggerezza.
1: Rito della leggerezza, vai.
3: Se leggeri tutto.
0: Detto, grazie.
3: Allora, accendete.
1: Ha risposto alle TLC.
3: Innanzitutto vorrei che abbassate.
0: Non L'abbiamo perso.
1: Perché sta accendendo le candele. Perde il segnale. Cristian, perde il segnale, perde. Come mai? Come mai perde il segnale?
3: Mi senti?
1: Sì, ti sento. Ma mi hai chiamato con WhatsApp? Mi hai chiamato?
3: Sì.
1: Ah, ti richiamo col numero normale.
3: Va bene.
1: Ok, ciao. Allora, però facciamo tardi, ragazzi.
0: No, non riusciamo.
1: Vabbè, facciamo mai. un rito velocissimo. Aspetta un attimo, Crizio, dov'è? Crizio. Eccolo qua, il mago Crizio. Eccolo qua. Vediamo, adesso squilla. Pronto?
3: Collegati.
1: Dobbiamo farlo velocissimo perché siamo in ritardo purtroppo.
3: Allora niente, accendete tre candele.
1: Sì, veloce, vai. Tre candele, accesi.
3: Poi buttate un pugno di sale.
1: Vai, trovate per strada, insomma. Vai.
3: Poi andate tutti davanti alla finestra.
1: Non vi buttate, il sale sì, vai.
3: Alzate le mani al cielo,
1: vai.
3: E ora? Ripetete con me queste frasi magiche.
1: Vai.
3: Comunica.
1: Sì.
3: Tutto nel tutto e tutto nel tutto.
1: Tutto
3: fusione. Marte, Giove, Plutone.
1: Vai. Sì.
3: Oculomaro. 3 secondi di silenzio. Ora inizio il rito.
1: Ok, vai. Sta andando in trance. Aice.
3: Comoica. Buttate il sale adesso.
1: Via. Lanciate
3: il sale.
1: Via.
3: Fugate il male.
1: Fugate.
3: Ho
1: avuto paura.
3: È stato effettuato.
1: Sì.
3: La vostra vita ora vi cambierà da così
1: a così, perfetto.
3: No, da così a cos'ha.
1: Da così a cos'ha. Oggi è diverso.
3: Da così a cos'ha.
1: Crito è stato
3: della leggerezza.
1: È stato effettuato. Saremo tutti. Mi sento leggero. Certo.
3: Leggeri tutti. Va bene. Oculo barra.
1: Ciao Crizio. Grazie anche per la velocità. È stato velocissimo, ragazzi. Abbiamo fatto un po' di ritardo, però ragazzi è colpa di Ugo, insomma. Grazie a tutti, appuntamento a domani come sempre dalle alle, ma soprattutto in compagnia di e ci sarà
4: Andrea Catavolo Show. Spot. L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday, la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo. Voice Giorgio Forti.
5: I Remember Yesterday,
4: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who. Energy.

0: Radio Più News.
1: Bentrovati da Gianni Di Gaetano. Alta tensione in Medio Oriente. Gli Houthi, ribelli sostenuti dall'Iran, colpiscono una base militare in Arabia Saudita avanzando in Yemen. Smentiscono il presidente USA Trump, che aveva detto ci hanno chiesto di non attaccarli. E le tensioni in Medio Oriente spingono all'insù il prezzo del petrolio, con il Brent sopra i $105 al barile e conseguentemente dei carburanti. Il prezzo medio della benzina in città è salito a 2,1 euro al litro. Il gasolio è arrivato a 2,20, va peggio sulle auto strade, dove la verde e il diesel sono arrivati rispettivamente a 2,19 e 2,28 euro. Il governo ha esteso lo sconto sulle accise di 17 centesimi sul diesel fino al 17 settembre. Al vaglio la proroga della misura con bonus per lavoratori e autotrasportatori. L'ultimo saluto a Emma Bonino. Da stamattina in Campidoglio, la camera ardente della storica leader radicale, è morta venerdì all'età di 78 anni. Martedì funerali di Stato in forma laica. Serie A, anticipi quarto turno, Genoa Frosinone 1-1, Blitz Cagliari 2-1 in casa Atalanta, Lazio Milan 2-2 con rimonta rossonera da 0-2. Oggi spicca Napoli Bologna, stasera Sassuolo Juventus, domani le reduci dalla Champions, Como Parma, Torino Roma, Inter Udinese. Tennis Elena Rybakina, da domani numero uno del mondo, vince gli US Open battendo l'ex regina Sabalenka. Stasera finale maschile Zverev Shelton. Esita a sorpresa la mostra del cinema di Venezia, leone d'oro al film danese Woman Unknown di Mai El Tuki. La Coppa Volpi, miglior attore a John Malkovich, miglior attrice a Mathilde Arcel, protagonista della pellicola, vincitrice. È tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Morning Fever.

Walter, se riesci stamattina mi piacerebbe ascoltare Voglio tornare negli anni 90. Ciao a tutti da Alessio Di Nonato e buon morning, Piver.

Buongiorno a tutti, ciao Walter, Raffaella. Mi piacerebbe ascoltare questa mattina Tiesto. Grazie mille, ciao, un abbraccio.

Buongiornissimo Valterone, sono Michele da Francavilla Rete. Questa mattina, se era possibile, mi sarebbe piaciuto ascoltare la canzone di David Bowie, Heroes. E niente, un abbraccio, un saluto e tutto a posto. Grazie!

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
6: John Summit and Absolutely Don't Believe It.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
3: Party time.
1: On Studio Q.
2: Your dance station.
4: Spot.
5: Renault Captur Full Hybrid E-Tech. I motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
6: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
7: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione. Al Nautico Hotel, il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fisher featuring Florence Arman, What a Life.

0: del sud Italia. Le temperature massime non andranno al di sopra dei 30 gradi sul nostro territorio. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trevi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Morning Fever.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

Vanessa, sono True Love da Brescia, volevo ascoltare la nuova canzone di Daddy Yankee e RBZ. Grazie mille, ciao!

Buongiorno capitano, buongiorno popolo del Morning Fever. Vorrei sentire I Want Your Soul. E un saluto a tutti da Filottrano, Filippo l'elettricista. Ciao!

0: can't touch this.
1: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday, la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo, voice Giorgio Forti.
4: I Remember Yesterday,
3: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
6: Axwell and Bon, Whatever Turns You On.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141
4: Party time. Radio Studio Più. Now.

0: of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spotte.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
8: Ci sono tanti modi per riscoprire Ferrara. Uno è rallentare e guardare dentro le vetrine delle botteghe storiche che conosci da quando eri bambino. Ognuna con le proprie specialità, la propria identità, con i colori e i sapori veri che ne contraddistinguono. Qui ogni cosa ha un perché e tutto nasce dall'esperienza. Passeggia, entra, parla e scegli. Le botteghe storiche non raccontano solo il passato, ti invitano a vivere il presente della tua città.
9: Le botteghe storiche vi invitano al Festival dello Sport di Ferrara dal 25 al 27 settembre.
10: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
11: Peggy Goo e Ira Star, Woman.

0: più news.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Prosegue la guerra in Medio Oriente con un attacco dei ribelli Houthi a una base militare e all'oleodotto est-ovest in Arabia Saudita, scatenando la controffensiva saudita. Il ministro degli esteri italiano Tajani ha condannato gli attacchi ribadendo la necessità di proseguire la missione Aspides nel Mar Rosso. Nel frattempo Israele ha bombardato il Libano meridionale, mentre un mercantile iraniano è stato colpito presso lo stretto di Hormuz con un bilancio di un morto e 3 feriti. Domani in Oman si terrà un vertice per valutare un'intesa con Teheran sulla gestione dello stretto attualmente chiuso. Altra nottata di massicci bombardamenti russi in diverse regioni dell'Ucraina, la quale ha risposto colpendo siti energetici in territorio russo. Il principale ostacolo alla pace è il rifiuto di Kiev a cedere i territori occupati dalla Russia. Lo ha dichiarato stamattina Jared Kushner, inviato speciale di Trump, insieme a Steve Witkoff, per il conflitto in Ucraina. Ieri il presidente Zelensky aveva rilanciato la sfida diplomatica a Putin. Incontriamoci io e lui a Miami per il prossimo G20 a Miami, aveva detto il leader ucraino. Putin non si muove, venga lui a Mosca, aveva replicato il portavoce del Cremlino Peskov. Settimana decisiva per la sopravvivenza dello stabilimento ex Ilva di Taranto. Dopo che la Corte d'Appello di Milano ha confermato l'obbligo di spegnimento dell'altoforno, la tensione tra i circa 10.000 lavoratori resta altissima. Allarme immediato per i 2.500 lavoratori delle aziende dell'indotto. Domani si terranno le assemblee dei lavoratori promosse dai sindacati di settore e martedì 15 settembre è in programma a Palazzo Chigi il nuovo tavolo di confronto tra il governo e le sigle sindacali. L'esecutivo sarà chiamato a presentare le contromisure per scongiurare un'imminente crisi sociale, per attuare un piano di decarbonizzazione e riconversione dell'impianto. Si svolgeranno martedì a Roma i funerali di Stato in forma laica per Emma Bonino. Da stamattina in Campidoglio la camera ardente della storica leader radicale, scomparsa venerdì all'età di 78 anni. Prenderà il via alle 14 la gara MotoGP del Gran Premio di San Marino. In pole Bezzecchi su Aprilia davanti a Marc Marquez su Ducati. Appuntamento invece alle 15 per il Gran Premio di Spagna di Formula 1. In pole Norris su McLaren davanti al leader iridato Kimi Antonelli su Mercedes. Quarta e quinta in griglia le Ferrari di Hamilton e Leclerc. È tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Morning Fever.

Ciao Valterone, Alex da Verderio. Direi che serve un po' di carica oggi. Io proporrei un Digital Boy, The Mountain of King. Ciao a tutti.

grandissimo Walterone, stamattina se era possibile mi sarebbe piaciuto ascoltare Hot Chocolate e Urea Winner. Grazie mille, un abbraccio a tutti.

0: 7.
1: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
0: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
2: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
5: Afrojack featuring Gil Glaze, Align.

Buongiorno Walter, buongiorno a tutto il popolo del Morning Fever, sono Ciro da Modena. È possibile ascoltare Babilonia sulle mani sempre? Ciro da Modena, Babilonia!

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Quest'area di bassa pressione continuerà ad apportare ancora un po' di instabilità residua all'estremo sud per la giornata di domenica, quindi si segnalano dei rovesci a tratti anche a carattere di temporale tra Calabria e Sicilia. Sole protagonista invece al centro-nord, in Sardegna, e non mancheranno delle schiarite anche sui settori restanti del sud Italia. Le temperature massime non andranno al di sopra dei 30 gradi sul nostro territorio. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
0: Spot.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
6: John Summit and Absolutely Don't Believe It.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: hits of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti.
6: I Remember Yesterday.
5: La grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo. Voice Giorgio Forti.
7: I Remember Yesterday.
5: Il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato.
8: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With You, Do You Mean?
9: Fuck

0: questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: Giampiero Experience. Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Le news dance mondiali segnalate da Giampiero XP. L'aggiornamento dance. Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Giampiero Experience.
2: Ragazzi, un bacio da Giampiero XP con questo grandissimo caldo che sta avvolgendo la nostra bellissima penisola che è l'Italia. Riparte Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ripartiamo con un pezzo molto soft, anche molto di classe, grande, grande. Giampiero XP, Benny Camaro, la voce è quella di Sophie.
3: Con te dovrò combattere, non ti si può pigliare come sei.
4: Está mixando para vosotros, Giampiero

0: Giampiero XX Radio Studio Pia.
1: E io devo anche segnalarvi che oggi è l'uscita ufficiale di questa traccia che mi auguro vi sia piaciuta, vi piaccia, la suoniate nei vostri aperitivi estivi. Giampiero XP, Benny Camaro con la voce bellissima di Sofì, grande grande grande successo della mitica Mina. Attenzione perché adesso noi ci addentriamo nell'Afro House, in particolare c'è una traccia che hanno elaborato Richard Gray, Lissat, che saluto perché è uscito anche un mio pezzo sulla sua label. Il progetto Everyday

bellissimo sentire una vecchia song, una vecchia hit, Everyday People in chiave afro funk mix, ed è questa la denominazione della traccia del remix firmato da Richard Gray, Lissat, Lawrence C and Eddie Pay. Sono in quattro, dai, state viaggiando in Giampiero Experience. Adesso c'è una delle mie tracce preferite di questo nuovo viaggio di Giampiero Experience, c'è Kevin McKay, che è specializzato nel riprendere hit del passato, ha ripreso Lay All Your Love in Me.

successo degli ABBA, rielaborato da Kevin McKay, Lay All Your Loving Me. Devo dire, una bella traccia, fatta anche molto bene, come usa fare Kevin McKay. Il viaggio è quello di Giampiero Experience. Io sono Giampiero XP, ma come va? Vi siete già organizzati per questa estate, oppure state ancora pensando quale località, mi auguro italiana, per la vostra parentesi di vacanze estive? Intanto arriva Il cielo in una stanza, The Regos, Francesco Alemanno, con un rifacimento bellissimo in chiave house jazz. Giampiero XP.

quanto è bella questa versione dei Dregos con Francesca Alemanno, che si conferma una delle voci più belle per questa estate. Ha ripreso il cielo in una stanza, difficile anche da reinterpretare alla grande, ci è riuscita alla grandissima, anche perché questa traccia permette, come dire, di essere molto eleganti, perché è la versione house jazz. A chiudere arrivano Block and Crown, anzi arriva Block and Crown, perché solo uno, Aldri Block, con Wet Band Queen. Sentite che mashup.

0: Fear Experience, ennesima traccia di Adri Block, Block and Crown, che ha ripreso due grandissime hit, una mondiale, planetaria, parliamo di Dancing Queen degli ABBA, e poi ha ripreso una traccia che magari in pochi ricordano, ed è una traccia di Matt Bianco di metà anni 80, Wet Band Boogie, e diventa Wet Band Queen, è appunto questo incrocio, questa sorta di mashup. Noi facciamo una piccola pausa in Jumpier Experience e tra un po' rientriamo con le nostre novità dance.
1: Su Radio Studio Più. Giampiero Experience su Radio Studio Più, la dance station d'Italia. Spot.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
3: Afrojack featuring Gil Glaze, Align.

0: tracks go. The best music. The dance station.
1: Radio Studio Pew. The future tracks. Giampiero Experience. Le news dance mondiali su Radio Studio Pew. La Dance Station d'Italia.
2: E ci ricatapultiamo nel viaggio di Giampiero Experience. Baci da Giampiero XP e fantastico weekend a tutti. Tra un po' vi do una bella notizia, una news che riguarda appunto proprio Giampiero Experience. Ripartiamo con Damasco DJ. Questa è Groove.
3: Attention. Feel the energy. Embrace the movement. Attention. DJ Damn Damn. Groove that never stops.
1: Radio Studio Pew.

DJ Dam Dam Damasco DJ con Groove, bella originale questa traccia, molto club nel viaggio di Giampiero Experience. Segnatevi anche questa Groove, ripeto, di Damasco DJ. La grande novità di Giampiero Experience è che finalmente, e ringrazio il mitico Claudio Tozzo, anche Giampiero Experience ha il suo podcast. Basta andare, entrare nel sito di Radio Studio Più, radiostudiopiu.net, e ritroverete anche i podcast di questo programma se vi piace, e magari riascoltare tutte le tracce nuove che caratterizzeranno, mi auguro, i vostri DJ set, i vostri aperitivi. Quindi entrate nel sito di Radio Studio Più, radiostudiopiu.net, e all'interno troverete il podcast di Giampiero Experience. Arriva Playwright Balearics Remix.

0: Giampiero in Spirit.
1: Bella questa traccia che ha ripreso Corazon, se vi ricordate, e sono in questo caso è Fendi con Crazy Biza, Playwright, la Balearics Remix, perfetta per i vostri aperitivi, per i vostri DJ set in giro per l'Italia, sulle bellissime spiagge italiane, nella speranza che poi ci incrociamo da qualche parte. Io devo ringraziare, a proposito di persone incrociate nei miei tour, devo ringraziare i ragazzi in migliaia, non so se avete visto i video di Ischia, i ragazzi di Ischia che per Italia Remix sono stati tantissimi, e poi anche i ragazzi della provincia di Benevento, i ragazzi di Apice, grazie di cuore. Si va avanti con la musica house di Giampiero Experience e arriva un eccellente David Penn dalla Spagna con Satisfy My Soul. Questo è uno specializzato nell'house. You see me crying.

grandissima è il DJ David Penn, specializzato nell'house, lo risottolineo perché ogni qualvolta ci delizia di una sua produzione, ci accorgiamo che è di alta qualità, di alta classe. Segnatevi anche questa: Satisfy My Soul, soddisfa la mia anima, magari proprio con la musica house. In arrivo un classico degli Inner City, i Sanderson, che sono stati delle icone della musica house. Pennies from Heaven, DJ Paulette in For a Pennies Remix.

0: quanto ho amato gli Inner City. Ricorderete senz'altro le altre due grandissime hit planetarie. Parliamo di Good Life e di Big Fun. Big Fun fu la prima delle grandi hits dei mitici Inner City. Pennies from Heaven è tra le mie preferite senza alcun dubbio. Questo è un rifacimento firmato da DJ Paulette. La traccia è denominata DJ Paulette in For a Pennies Remix. In arrivo e a chiudere questa seconda tranche, manco a farla apposta, Marina Trench con Let's Dance.
1: Gian Piero Experience.

0: Marina Trench, perché si chiamerà Trench? Perché magari si esibisce con un trench e magari la lingerie sotto il trench. A chiudere il nostro viaggio di Jean Pierre Experience. Jean Pierre Experience Live.
1: Jean Pierre Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Spot.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
5: Axwell and Bon, Whatever Turns You On.

0: music. The dance station. Radio Studio Più. The future tracks.
1: Giampiero Experience. Le news dance mondiali su Radio Studio Più. La Dance Station d'Italia.
2: Ragazzi, dopo aver sorseggiato un drink rigorosamente analcolico ma bello fresco, mi ha rinvigorito per ripartire in questa terza tranche di Giampiero Experience in esclusiva su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ho il piacere di presentarvi la traccia che ci permette di ripartire, firmata da Sergeant Slick, che ha ripreso una hit made in Italy, una hit della Italo Disco italiana anni 80, Get Closer, che fu cantata dalla mitica Valerie D'Or. Si riparte.

viaggia, viaggia questa versione strumentale in chiave house elettronica di Get Closer, che fu di Valerie Dore, Italo Disco, che segnò all'epoca un decennio vincente in tutto il mondo della dance italiana. In questo caso Sgt. Slick nel viaggio di Jean-Pierre Experience, che live vi incrocia le future hit, magari quelle che caratterizzeranno quest'estate, nei vari club europei e mondiali. Noi ci allarghiamo anche mondiali, in esclusiva su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. In arrivo un progetto che vi ho presentato in chiave originale, anche un remix ho passato un paio di settimane fa, e vi presento l'ennesimo remix fatto bene da Tommy Venud, Private Mix, di Medusa, Don't Wanna Go Home.

0: bonus dance mondiali segnalate da Giampiero XP.
1: E non ci fermiamo mai, bella questa traccia molto molto elettronica, firmata e remissata da Tommy Venud, la Private Mix di un progetto che sta volando in tutte le charts mondiali, Medusa con la voce di Henry Camamille, Don't Wanna Go Home. In arrivo un progetto di qualche decennio fa che ha ripreso un grande della musica dance mondiale made in Italy, parliamo di Joey T. Vanelli con The OJs, cioè gli originali. Questa è Love Train Club Remix di Joey T. Vanelli.

questo è un rifacimento di Love Train dei DOJs, del grande Joe T. Vanelli, che ho avuto modo anche di incrociare due o tre volte all'interno di alcuni club nel sud Italia, e quindi ho avuto il piacere, ho avuto l'ebbrezza di poter suonare al fianco del grande Joe T. Vanelli, che ha realizzato questa bella versione remix di Love Train. Il viaggio di Giampiero Experience va avanti con un progetto che arriva dalla Spinning Records, l'olandese Spinning Records, Raffi con Giving You.

niente, mai. Molto anni 80, i suoni che ha utilizzato Raffi, che è una femminuccia DJ, ha utilizzato dei suoni che fanno ricordare molto la Italo Disco anni 80, sta ritornando con un BPM molto alto, infatti stiamo viaggiando sui 131 BPM, i suoni della Italo Disco anni 80 in chiave house, con le basi ovviamente che vanno alla grande in questo periodo. A chiudere Giampiero Experience, Alex Calross con Ejeka, Rhythm of House Music.

0: Ecco, molti si lamentavano che non ci fosse il podcast di Gianfiero Experience. Da oggi basta cliccare radiostudiopiu.net, entrate nel nostro sito e vi trovate anche il podcast delle puntate di Gianfiero Experience. Per la mia grande felicità, grazie al mitico Claudio Tozzo.
1: Gianfiero Experience.
0: Molto forte questa traccia house che consumerò sulle spiagge italiane per quest'estate, per i pre-party, insomma, io uso passare musica house. Rhythm of House Music, Alex Calros con Ejeka, ultima traccia di Gianfiero Experience di oggi. Devo risalutare i ragazzi di Ischia che erano presenti per Italia Remix qualche giorno fa, i ragazzi di Apice in provincia di Benevento, due grandissime tappe con migliaia di persone, grazie le Corazon, grazie anche a Cecere Production e D'Angelo Blundo AB Management. Ora adesso noi facciamo una piccola pausa, ci fermiamo, ma Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, va avanti con il grande pomeriggio in piena estate e divertitevi con noi. Baci da Gianfiero XP, grazie per essere stati con me. Ciao.
1: Gianfiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più, Dance Station. This is Studio Più. Spot.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Peggy Goo e Ira Star, Woman.

0: Let's go.
1: The Dance Station Radio Studio Pew.
2: Studio Pew News.
3: Buongiorno e buona domenica da Nicola De Muro. Prosegue senza sosta la guerra in Medio Oriente, attacco Houthi in Arabia Saudita, la condanna del ministro degli esteri Tajani, ad Hormuz colpito un mercantile iraniano, un morto, e domani in Oman prove d'intesa con Teheran per la futura gestione dello stretto. Sentiamo Jenny De Gaetano.
4: Non accenna ad attenuarsi l'onda lunga della guerra medio orientale, prosegue l'avanzata nello Yemen degli Houthi, ribelli sostenuti dall'Iran, che nella notte hanno sferrato un duro attacco a depositi di armi e centri di comando e controllo in una base militare in Arabia Saudita, nella regione di Sharura. A Riyadh colpito l'oleodotto est-ovest. Non si è fatta attendere la controffensiva delle forze governative saudite nel mirino, le posizioni Houthi nel paese. Abbiamo condannato gli attacchi Houthi all'Arabia Saudita, ci auguriamo che la situazione possa cambiare, bisogna lavorare per costruire un nuovo processo e continuare a difendere con la missione Aspides le navi mercantili nel Mar Rosso, ha detto il ministro degli esteri Tajani. E mentre Israele sta bombardando l'area di Nabatie nel Libano meridionale, una nave mercantile iraniana è stata attaccata nei pressi dello stretto di Hormuz, provocando almeno morte e 3 feriti. Domani a Muscat, in Oman, nella riunione tra i paesi dell'area, sarà presentata l'intesa con l'Iran sulla futura gestione di Hormuz, che per il momento rimane chiuso.
3: Si registra un'altra notte di violenti attacchi aerei russi in diverse regioni dell'Ucraina, a cui Kiev ha risposto prendendo di mira infrastrutture energetiche in territorio russo. Sul fronte diplomatico, Jared Kushner, inviato speciale di Trump con Steve Witkoff, ha dichiarato che il principale ostacolo alla pace resta la fermezza del governo ucraino nel non voler cedere le regioni occupate. Dopo la proposta del presidente Zelensky di un incontro diretto con Putin a Miami in occasione del prossimo G20, il portavoce del Cremlino Peskov ha gelato le aperture affermando che spetta al leader ucraino recarsi a Mosca. Intanto il presidente russo Putin si trova a Nuova Delhi per il vertice dei paesi BRICS. Avrebbe ricevuto la disponibilità dei leader di Cina e India, Xi Jinping e Modi, per una mediazione nel conflitto. Entra nel vivo una settimana determinante per le sorti del polo siderurgico di Taranto. Dopo la conferma da parte della Corte d'Appello di Milano dell'obbligo di spegnimento dell'altoforno, cresce la preoccupazione tra i circa 10.000 lavoratori diretti e per i 2.500 dipendenti dell'indotto a rischio immediato. Domani lunedì si terranno le assemblee generali indette dalle sigle sindacali, mentre per martedì 15 settembre è confermato il vertice a Palazzo Chigi tra il governo e i sindacati. Prenderà il via alle 14 la gara MotoGP del Gran Premio di San Marino in pole Bezzecchi su Aprilia davanti a Marc Marquez su Ducati. Appuntamento invece alle 15 per il Gran Premio di Spagna di Formula 1 a Madrid. Quarta e quinta in griglia le Ferrari di Hamilton e Leclerc. In pole c'è Norris su McLaren davanti al leader iridato Kimi Antonelli su Mercedes.
5: È una pista dove sarà molto difficile sorpassare, soprattutto quando, sai, i gap sono così vicini. Il degrado è sembrato molto elevato in prova libera. Però dai, speriamo di fare una buona partenza e magari di guadagnare la posizione.
3: Calcio, 3 incontri oggi per la 4ª giornata di Serie A. Alle 15 Lecce Monza, alle 18 Napoli Bologna, stasera Sassuolo Juventus. Ed è tutto per oggi, buona domenica.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con il DJ Dami e Disco Fenomena.

0: Disco Phenomena
1: with DJ Danny.
0: Disco Phenomena on Radio Studio Q.
2: Nuova puntata su Studio Più con Disco Fenomena. Ciao a tutti ragazzi, io sono il DJ Dami, benvenuti sulla Dance Station d'Italia ed oggi apriamo con il nuovo singolo di Miley Cyrus, che per l'occasione si fa chiamare solo Miley. Il titolo è Bass Persuades ed è la traccia che apre questa nuova puntata di Disco Fenomena.
0: Questo è Disco Fenomena su Radio Studio Più. Let's go.

si intitola Bass Persuades, il nuovo singolo di Miley Cyrus, che tutti noi conosciamo bene, traccia che apre questa nuova puntata di Disco Fenomena su Studio Più, la Dance Station d'Italia insieme al DJ Dami, canzone che ricorda molto i primi progetti di Lady Gaga. Allora ce l'ascoltiamo, questa è Poker Face.

ritorno dei Planet Funk con la voce di Steve Edwards, che l'abbiamo conosciuto per aver dato la voce a molti singoli di Bob Sinclair. Oggi ritorna insieme ai Planet Funk, il titolo è Rewind My Mind, all'interno di Disco Fenomena su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Dal 2026 andiamo al 2020, quando i Meduza con la voce di Becky Hill e i Good Boys uscirono con Lose Control.

0: Fenomena. Questo è Disco Fenomena. Questo è Disco Fenomena.
1: This is Disco Fenomena.
2: With DJ Dami.

0: DJ inglese John Summit insieme ad Absolutely, si intitola Don't Believe It, traccia che ci porta al termine di questa prima tranche di Disco Fenomena su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Io sono il DJ Dami e noi ci risentiamo tra poco, o meglio ci ascoltiamo tra poco, il Disco Fenomena Mini Mix.
1: This is Disco Phenomena with DJ Dami. Disco Phenomena on Radio Studio Più.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday. La grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo. Voice Giorgio Forti.
6: I Remember Yesterday.
5: Il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
8: Axwell and Bon, Whatever Turns You On.

0: Disco Fenomena con il DJ Dami su Radio Studio Più.
1: Radio Studio Più è sempre con te. Sul litorale di Polignano, Monopoli e Ostuni, sui 105.7. Spot.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With You. Do You Mean?

Ben ritrovati su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Io sono DJ Dami, ciao a tutti ragazzi e buon weekend. E questa è la riedizione di Somebody That I Used To Know di Gotye e Kimbra. Le mani ce le hanno messe Artbat e David Guetta. Dal 2026 andiamo al 2022, quando Tiesto e Solardo uscirono con I Can Wait.

0: è Disco Fenomena. Questo è Disco Fenomena.
1: This is Disco Fenomena
2: with DJ Dami.
1: Disco Fenomena on Radio Studio Q.
0: Questo è Disco Fenomena.

0: si intitola Tonight ed è il nuovo singolo di Dub Vision, che è una reinterpretazione di Another Chance di Roger Sanchez, uscita ai primi anni 2000, quando all'epoca lui poi campionò una vecchia canzone dei Toto, I Won't Hold You Back. Dal 2026 facciamo un passetto indietro al 2024, ben due anni fa, quando Zerb si fece conoscere in tutto il mondo con Mwaki.
1: Mwaki. Ani acere tati ako

0: intitola What a Life, il nuovo singolo di Fisher insieme a Florence Harman, traccia che ci porta al termine di questa puntata settimanale con Disco Fenomena. Io sono il DJ Dami, questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia, e noi ci risentiamo tra 7 giorni. Bye bye.
1: This is Disco Fenomena with DJ Dami. Disco Fenomena on Radio Studio 2.
2: Questo è Disco Fenomena con DJ Dami su Radio Studio Più.
3: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
4: Ci sono tanti modi per riscoprire Ferrara. Uno è rallentare e guardare dentro le vetrine delle botteghe storiche che conosci da quando eri bambino. Ognuna con le proprie specialità, la propria identità, con i colori e i sapori veri che le contraddistinguono. Qui ogni cosa ha un perché e tutto nasce dall'esperienza. Passeggia, entra, parla e scegli. Le botteghe storiche non raccontano solo il passato, ti invitano a vivere il presente della tua città.
5: Le botteghe storiche vi invitano al Festival dello Sport di Ferrara dal 25 al 27 settembre.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
7: Afrojack featuring Gil Glaze, Alina.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Quest'area di bassa pressione continuerà ad apportare ancora un po' di instabilità residua all'estremo sud per la giornata di domenica, quindi si segnalano dei rovesci a tratti anche a carattere di temporale tra Calabria e Sicilia. Sole protagonista invece al centro-nord, in Sardegna, e non mancheranno delle schiarite anche sui settori restanti del sud Italia. Le temperature massime non andranno al di sopra dei 30 gradi sul nostro territorio. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
1: Buonasera, sei qui con Pasquale, Pasquale Ricchia.
2: Io so forte davvero, non è chiacchiere, davvero, io so forte veramente.
3: Su Radio Studio Più con Pasquale Laricchia.

0: Yo! Eccoci qua, una nuova puntata di
1: I So Forte.
2: Non è palestra, attento a questo passaggio con Frankie Gada e Pasquale Ricchia su Radio Studio Più, la Dance Station
0: d'Italia. C'eri quasi riuscito, voglio, per la prima volta nella storia, eri quasi riuscito a dire tutto al completo. Voglio, ero meraviglioso. Mi ho avuto un attimo di sussulto, la pelle d'orso.
2: Allora, ti dico una cosa, se fai tutto bene, poi ti criticano. Ti dicono, no, ma è troppo bravo. Poi ti vedono la gelosia, esatto. Le cose.
0: Oggi a questa puntata parliamo dello stereotipo, le differenze fra il nord e il sud, parliamo di queste cose perché Pasquale del sud, Frankie Gada del nord.
2: Ma non è vero, perché in realtà lui si spaccia per
0: ma
2: lui.
0: Non è vero, mio papà di Molfetta, che c'entra, mia mamma è friulana.
2: Vabbè, lui parla così, però, e quindi in realtà finge.
0: Ma non è vero,
2: finge di essere nord.
0: Io vi voglio bene a tutti, non è un problema. Tra polentoni e rumorosi oggi parleremo di questo e vedremo le differenze, appunto, che fanno ridere tra nord e sud. Stay with us e fammi parlare in inglese, che è meglio.

0: Pasqua la ricca.
1: Il sopporto. No, io sopporto il sopporto, davvero, non è chiacchiere, davvero, io sopporto veramente.
2: Su Radio Studio Più con Pasquale Laricchia.

0: Allora, attenzione, parliamo degli stereotipi, differenze fra nord e sud. Il primo argomento è il matrimonio. Vediamo il matrimonio del nord, ok? Di solito la cerimonia è piuttosto breve, cioè si va in comune, in chiesa, seguita da un ricevimento altrettanto breve, si fa un piccolo drink, pochi intimi, familiari.
1: Si va a scegliere la sala.
0: Esatto.
1: E anche l'abito da sposa, la donna, va con la suocera.
0: Sì.
1: E la mamma.
0: Ok.
1: Perché devi dire, è bello?
0: È bello, devo avere le conferme, no? Poi si va magari con un catering in una villa, si prende lo spumante, il ballo degli sposi, il taglio della torta, qualche foto, il brindisi. E poi generalmente alle 8 di sera già è tutto finito, quindi si va a casa, capito? Cioè non è che ti fermi a fare...
1: Ma sì, alle 8 già vai a vedere praticamente Mentana.
0: Diciamo che tutto si risolve abbastanza velocemente.
1: E quindi, per striscia sei a posto.
0: Esatto. Tra poco vedremo invece cosa succede in un matrimonio del sud.
1: Lì un bordello.
0: Rimani all'ascolto.
1: Rimani.
0: Rimani.
1: Ehi!

0: Eccoci qua, abbiamo parlato del matrimonio al nord e adesso tre orette ci vogliono per parlare e descrivere il matrimonio del sud.
1: Allora il sud è praticamente, come abbiamo già detto, una battaglia praticamente, perché poi
0: non è matrimonio, è guerra.
1: No, no, allora c'è in alcuni posti c'è la serenata, vai là, le trombe, le cose.
0: La serenata il giorno prima.
1: Il giorno prima.
0: La notte prima.
1: Esatto, poi lì deve riposare.
0: Fammi un accenno di serenata.
1: Che sono amore per te. E sta che capa ci fai.
0: Mamma mia,
1: è bellissimo. Cioè vai lì.
0: Momento bellissimo.
1: No, ci ha portato a scuorna.
0: Poi che succede?
1: Quelle cose bellissimo.
0: Che succede?
1: E poi dopo che ha fatto la serenata, lei piange. Perché giustamente si commuove, la gente l'applauso, il balcone. Bene, lei poi si muove, deve andare a dormire, perché deve dormire, deve riposare. Si alza, trucco e parrucco, che deve farsi coriandoli in testa.
0: Coriandoli.
1: Sì, quelle cose che scendono, sì. Le concetture particolari. Poi ad un certo punto la chiesa, monetine, riso. E poi dico, ce ne andiamo, dove? A fare le foto. Vanno via,
0: sì.
1: A fare le foto. E
0: stanno via.
1: Allora,

0: Facciamo una cosa.
1: Sì.
0: Mandiamo la pubblicità e continuo a spiegarti.
1: No, andiamo avanti.
0: Andiamo avanti?
1: Sì.
0: No. Alla fine poi se ne vanno, dove vanno?
1: A fare le foto.
0: A fare le foto, oh, non ritornano più. E sì. Tu disboccia una fame, inizia a fare lo stuzzichino, l'aperitivo. Sì. Arriva un applauso, centro P. Bravo, sono bravo. Ti lasciano le pietre. Ah, sì, sì, bravo, bravo. Bene. Dopodiché si mangia 6-7 ore.
1: Sì.
0: Balli, canti, mangi prima, 30 prima, 40 secondi. Dopo che è finito dicono: ragazzi, la festa non è finita,
1: si va,
0: ci sono due spaghetti saltati in padella lì, l'angolo discoteca, boh, fino alle 4 della mattina. Oh, alla fine il giorno dopo dici: non è finita, domani c'è il rinfresco.
1: Questo è il matrimonio del sud.
0: Oh, è bellissimo.

0: Pasquale La Ricchia
1: su Radio Studio Più.
0: Yes, a fort.
2: Spot.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Coconice, un grande viaggio.
5: Un giorno mi disse un vecchio saggio, qui siamo tutti di passaggio. La vita è un grande viaggio, qui

0: Stai ascoltando Isofort. Non è palestra, attento questo passaggio con
1: Pasqua la ricchia e Frankie Gada.
0: Oggi stereotipi di Amazon, stereotipo. Parliamo di nord e parliamo di sud.
1: Il ruttino, no, dopo vabbè, che abbiamo bevuto il lattuccio.
0: Ho digerito. E comunque sì, parliamo di nord.
1: È bellissimo questo programma, sai perché è bello?
0: Perché
1: perché tu fai di tutto, sì. Non dico cosa.
0: No, vabbè, adesso non è che facciamo di tutto, facciamo il necessario, il minimo. Siamo in presa diretta,
1: lui mangia, metti il programma, mangia i croccantini.
0: Non è vero, sono il gatto. Dobbiamo parlare delle vacanze, le vacanze che si fanno al nord, come vengono concepite dagli abitanti del nord. La vacanza è un momento fondamentale, la vacanza si sceglie un paio di mesi prima della vacanza, si decide di andare in un villaggio turistico, c'è il braccialetto all inclusive e l'italiano nord va in vacanza o in montagna o al mare o comunque sia all'estero, sempre comunque nel villaggio, perché deve essere tutto pronto, tutto preparato, la cena quell'ora, quello quell'altro quell'ora, il diciamo devono fare i balli di gruppo,
1: non fanno niente,
0: fare queste cose, devono scegliere 50 tipi di brioche la mattina e basta,
1: cioè questo. Loro non fanno niente,
0: le escursioni
1: gli levano solo i soldi, le persone.
0: No, però questa è la vacanza, diciamo, del nord,
1: non fare niente,
0: si va lì, ci si rilassa,
1: invece noi facciamo tanto.
0: Invece quelli del sud, voglio.
1: Noi facciamo tanto.
0: Ve lo facciamo spiegare tra poco da Pasquale Laricca cosa succede in una vacanza del sud. Tra poco, dopo il prossimo disco.

0: Isofort, davvero, non è chiacchiere, davvero, Isofort veramente.
1: Su Radio Studio Più con Pasquale Laricchia.

0: Pasquale Ricca.
1: Il support davvero, non è chiacchiere, davvero, il support veramente.
2: Su Radio Studio Più con Pasquale Laricchia.

0: Ladies and gentlemen, mo è arrivato il momento.
1: This is
0: Pasqualo all'orecchia.
1: Frank Gada.
0: In Il Sofforto non è palestra, attenti a questo passaggio. Abbiamo parlato di come affrontano le vacanze gli italiani che abitano al nord ed è arrivato il momento, voglio.
1: Cioè, ragazzi, allora noi non prenotiamo, praticamente andiamo sempre a casa al mare.
0: Sì.
1: Che può essere la tua o può essere qualche parente, perché sì, comunque là non devi prenotare.
0: Non devi prenotare. Tu ti presenti.
1: Poi che si presentano
0: in tre
1: altre persone.
0: In 10.
1: È relativo, perché c'è sempre posto, un materasso si butta sempre da qualche parte.
0: Si dorme sul balcone, se non
1: poi
0: c'è posto.
1: Poi si prepara, sembra la solita situazione.
0: Certo.
1: E lei la spingitore, capito?
0: Cos'è la spingitore?
1: Il cibo.
0: Ah, il cibo. Le giornate si passano tutte nello stesso modo, no?
1: Assolutamente.
0: La mattina si va.
1: Bisogna prenotare il posto.
0: In spiaggia,
1: e
0: bisogna andare presto.
1: E praticamente si dice a Chianduzzi dopo patrone. Praticamente vai là e punti l'ombrellone.
0: Questo, cioè, è il mio territorio.
1: Quindi alle 5 di mattina già c'è qualcuno che va lì
0: a mettere
1: il padronissimo della piazza. Poi c'è quello più ricco che va a Lido, già
0: certo,
1: riservato parcheggio.
0: Quello è un altro discorso.
1: Capito?
0: E ci si porta tutto comunque. Ci si porta il mangiare,
1: il frigorifero, le birre, la Coca-Cola, il panino, la parmigiana, l'anguria fresca, perché sennò
0: non è estate.
1: Non è estate, ma questo avviene, il rinfresco avviene nella pineta, praticamente fra una macchina e l'altra si mette la il telo per fare la capanna, perché devi anche proteggerti.
0: Esatto.
1: E poi si fa il bagno comunque dopo 3 ore che hai mangiato.
0: Perché sennò ti viene la congestione.
1: E lì sono arrivate le 7 che te ne devi andare. Dance motivation, music motivation, ladies motivation, electrify motivation, sexy motivation, dream motivation, passion motivation, energy.

0: Pasquale Ricca.
1: Il sofforto davvero, non è chiacchiere, davvero, il sofforto veramente.
2: Su Radio Studio Più con Pasquale Laricchia.
3: Studio Più Dance Station. Spot.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With You, Do You Mean?

0: Fra nord e sud, signori, siamo qui pronti oggi a parlare di questi queste differenze. Allora, differenza fra il Natale, il Capodanno del nord, e il Natale e il Capodanno del sud. In questo intervento parliamo del nord, caro Pasquale. Al nord Natale è il 25 dicembre, giorno che viene celebrato con un pranzo che comprende varie portate e che si consuma in genere entro un paio di ore. Questo è il pranzo di Natale del nord. A Capodanno funziona più o meno uguale. Si va al cenone di mezzanotte, si esce a mezzanotte, due fiaccolate, musica,
1: due stelle filanti,
0: basta.
1: Un bombetto, perché no, ti arrestano,
0: sì,
1: ti arrestano,
0: no, arrivano, questo è,
1: chiamano al vigile.
0: Questo è il nord. Tra pochissimo vedremo cosa accade al sud. Welcome to Central Bay.

0: Eccoci qua con la diretta nazionale di Radio Station d'Italia. Franky Gadda, Pasquale Ranicchi. Abbiamo parlato e visto e sentito che cosa succede a Natale e Capodanno al nord. Pasquale, ruota libera per il
1: allora,
0: Natale e Capodanno del sud.
1: Natale e Capodanno. Natale è il 24 o il 25, cioè è relativo. Praticamente inizia una settimana prima.
0: Sì.
1: E le cartellate, e le taralle, e la cosa, e le fenucchie, le papagne. E lì è praticamente dura 25, ma in realtà 24 e 26 sono inclusi nel prezzo. Poi c'è, e quindi non vi dico le portate, comunque si preparano la vigilia, un panzarotto, le cose, insomma, sì. C'è tutto un sistema legato al cibo, ma perché c'era una condizione legata anche al fatto che il Natale era c'è Natale. Perché era in antichità il momento dove c'era un po' più di abbondanza e quindi si cercava di mangiare di più, ma in realtà che quell'abitudine è rimasta. Si mangia sempre di più, sia prima che dopo.
0: Ci si siede alle 13, ci si alza alle 18, si è fortunati.
1: Ma sì, perché poi è maleducazione. Cioè.
0: Sì, sì, ma poi ci sono anche i giochi, si fanno, no?
1: Ma sì, la tombola, le gioco dell'oca, il gioco al morto. Al morto.
0: Per me cosa è sconosciuta? È a Capodanno?
1: È a Capodanno e là succede praticamente le battaglie, perché veramente io ti devo far vedere dei video.
0: Sì.
1: Ma Leo, ma fai i fuochi che fanno a Monte Carlo? Sul macello, le bombe esplodono gli appartamenti. Ma proprio i fuochi d'artificio ad altissimo livello. Investono tanto in quello. A parte poi cenone abbondante e poi ovviamente ci sono i clubs.
0: I clubs, si fa festa, signori, con la
1: scoteca. Sì, sulle mani. Okay.

0: E siamo arrivati in fondo.
1: In fondo siamo arrivati.
0: Che sia nord, che sia sud. Ragazzi,
1: ragazzi, però vogliamoci bene, non bisogna essere classisti.
0: Ma no,
1: nord, sud,
0: ma no.
1: Le abitudini sono quelle che sono.
0: Esatto,
1: ma è
0: sì.
1: Normale che se uno del nord viene al sud si adegua perché si trova bene. Uno del sud viene al nord, si trova male, ritorna giù.
0: Noi ci salutiamo qui, ci risentiamo la prossima settimana. Fate i bravi, grazie a Pasquale Laricchia.
1: Frecchi Grada, ciao Valio! We'll be right back.

0: facciamo la ricca.
1: Il sofforto davvero non è chiacchiere, davvero il sofforto veramente.
2: Su Radio Studio Più con Pasquale Laricchia.
3: Studio Più Dance Station.
4: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia, direttamente sulla spiaggia. Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
6: L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday, la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo. Voice Giorgio Forti.
7: I Remember Yesterday,
6: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato.
8: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Joel Corey, Whisper. I can't...

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Welcome to the top of the top.

0: voilà!
1: The Top of 70.
0: Eccoci qua, benvenuti su Studio Più e in questa domenica pomeriggio anch'io sono protagonista dopo Pasquale Laricchia e Frankie Gada. Eccoci qua, noi stiamo per iniziare questo appuntamento. Arrivano i Bee Gees.

Beh, come sapete, the top of the tops, ci sono le numero uno di tutti i tempi. L'abbiamo fatto con gli anni 70 e quindi questa dal 1977, dalla colonna sonora del film Saturday Night Fever, beh, non può che essere una numero uno di quel periodo. D'altronde in quel periodo loro avevano realizzato canzoni straordinarie. Quella colonna sonora conteneva Night Fever, ma anche Stayin' Alive. E allora, dita verso l'alto, Bee Gees con noi. Oh, yeah.

0: Subito prima di noi sono stati in onda Frankie Gada e Pasquale Laricchia, che Pasquale, sapete, insomma, le raccontava ancora il Grande Fratello 20 anni fa, e poi lui è bravissimo a raccontarci queste storie. E in effetti si è mossa un po', cioè ha detto veramente tante cose vere, poi di come sono i matrimoni al sud. Ed in effetti poi arrivano anche messaggi come questi.
1: Ragazzi, buonasera. Io sono marocchina, ma adoro i matrimoni del sud perché somigliano ai nostri. Il nostro è un pochino esagerato perché di volte dura anche 7 giorni con tutti i cambi dei vestiti. Voi magari il sud mettono solo un vestito, quello bianco. Noi è un po' esagerato, però per appucarci al mangiare ci somigliamo.
0: 7 giorni, no, ma è vero, cioè alla fine le tradizioni si mescolano lì al sud, cioè là sono veramente straordinari. Però anche a Trento ogni tanto succede qualcosa del genere, Monica. Che dici?
2: Buongiorno a tutti, Monica da Trento. Ma chi ve l'ha detto che i matrimoni al nord sono così? Sia io che mia sorella ci siamo sposate. Poi avevamo musica durante il pranzo e poi alla fine cerimonia io sono andata addirittura con alcuni invitati in discoteca. Ma eravamo in 100, chi l'ha detto pochi intimi? È tutto sbagliato, non è così. Ciao!
0: Sì, ma è un modo... sì, ma prima il nostro Pasquale faceva un attimo un confronto, è logico che alla fine anche qui facciamo festa, ma non come al sud, ve lo assicuro. Oh, bene, allora benvenuti su Studio Più, 16 e 6 minuti primi, sono Claudio Tosso, come dicevo la domenica, e con The Top of the Tops, e adesso negli anni 80.

0: grande saluto ad Angela, che adesso se ne esce un attimo, bene, ti aspetto dopo nuovamente qui, fai le tue commissioni. E poi anche a Beppe che dalla Liguria ci dice che oggi fa un po' freschetto, dopo il caldo dei giorni scorsi, ed è lì, non è più sulla spiaggia ma è al bar sotto casa con il suo cagnolino Skipper, e che quindi si sta mangiando il gelato stavolta, anche il cagnolino. Dimmelo.
1: Ciao Claudio, Beppe DJ da Savona. Dunque, caro Claudio, quest'oggi, anzi questo pomeriggio qua fa un po' freschetto, quindi per questo pomeriggio niente granita.

0: The top of the tops. The top of the tops. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Align.

Italia, insomma, il caldo se n'è andato. Chissà com'è al sud, in Puglia. Beh, insomma, fatecelo sapere, c'è molta gente che ci ascolta da quelle parti. Ieri siamo stati in piazza San Giovanni Teatino, bellissima serata. Oh, ma anche stasera ci sono degli eventi? No, stasera no. Però martedì sì. Festa in piazza, arriva il Custosa in festa, ci siamo alla Fenice. E poi il prossimo weekend nuovamente si ricomincia con grandi appuntamenti. Saremo a Isola della Scala, saremo in catamarano, saremo a Desenzano al Polo delle Emergenze, a Roverbella, Malavicina con i Bisonti della Strada. Beh, insomma, tanti appuntamenti ancora da non perdere in questo settembre che, insomma, sembra ancora estate. Questo era Ugel con Solto e Jamaican Bam Bam. La nostra trasmissione, grazie ai vostri suggerimenti, continua con della musica sempre comunque da ballare, perché noi siamo la Dance Station d'Italia. Questa è Studio Più. 338 141 1001. È arrivata. Sono arrivate Pietro, Flora, Eleonora e Antonello. Adesso vediamo di accontentarvi.

gli amici di Bucchianico ci richiedono una canzone di Anna, vi metto questa, così faccio, no, perché oggi pomeriggio non riesco ad andare a cercarvi proprio tutte le canzoni che mi avete chiesto.

Queste sono due novità. La prima che avete ascoltato era quella di Fisher con Florence Arman, era What a Life, e questa invece è la riedizione di Illusion di Benny Benassi and Hyperton con la voce di Sandy Chambers.

0: The top of the tops. The top of the tops. Spot. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
1: Axwell and Bon, whatever turns you on.

0: 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

sì, siamo partiti con Giulia, DJ Lasa. E qui su Studio Più al 338 141 1001 arrivano i vostri messaggi, ci richiedete canzoni che metteremo, arrivano dei saluti come quelli di Monica di Castelgoffredo che saluta i suoi amici di Castelgoffredo, Medole e Lonato e tutti coloro che lo conoscono, come, che la conoscono come famosa donna delle pulizie. E questi sono gli Orchestral Manoeuvres in the Dark con And All Again.

tranquilli, siamo sempre qui e continuiamo a farvi ballare, quindi diteci da dove state ballando al 338 141 1001. Questa la conoscete? La cantate sempre durante le serate, allora godetevela. Ciao Davide da Mantova che mi sta ascoltando dalla spiaggia di Riccione. Io fra l'altro sono in diretta in questo momento anche sulla spiaggia a Riccione, Misano e Cattolica. Ciao!

0: saluto chi come Davide da Mantova mi ha ascoltato quest'estate sulle spiagge nelle trombe, no? Sapete che ci sono, c'è Publifono, le trombe che danno delle informazioni ma soprattutto le emergenze, e io sono la voce ufficiale di Publifono, quindi mi ascoltate a Riccione, Rimini e Cattolica due volte al giorno, e oggi è l'ultima trasmissione. Beh, ne ho approfittato perché ce l'ha detto il nostro, cioè l'ultimo giorno l'ho detto.
1: Vabbè, dove vai? Tanto oramai sei mio.
0: Esatto, Lori, dove vai? Lori di Rodengo a tutto volume con Vasco Rossi.

boh, non lo so. Comunque è arrivato anche Ale Tram Tram da Pesaro, ciao. Anche Massimo da Tavernelle, Vanessa e Massimo dalla provincia di Pesaro ci sono sempre. Poi c'è Luca di San Giovanni Lupatota insieme ad Elisa e ci chiedono Marvin Garden con My Body and My Soul. E poi ci richiedono anche Michael Jackson. Beh, sicuramente arriverà anche lui prima del termine del nostro party.

Nancy, Day I Think I'm Sexy, in realtà in questa versione realizzata fine anni 90. Beh, abbiamo detto che c'era Franco da Marina di Montemarciano che ci ha chiesto Michael Jackson, l'inconfondibile inizio di Billie Jean è qui con noi. Salutiamo anche Fabio da Golferenzo Pavia e Orso della Val Camonica con le figlie Ilaria e Aurora che ci stanno ascoltando in auto.

pezzi incredibili che ci hanno fatto sognare e continuano a farci sognare, ma soprattutto ballare, come del resto anche questo che ci riporta negli anni 70. Beh, Chic con Good Times. Tre 3 8 141 1001.

Giuseppe da Canosa Sannita è arrivato anche lui. Benvenuto su Studio Più. 338 141 1001.

questo brano si ispira un po' alle sonorità di Patrick Holley. Visto che ci siamo, perché? Perché non ascoltarci anche Patrick Holley? La canzone che ho scelto è Technological World.

0: Canzoni che arrivano dal passato, canzoni che arriveranno anche dal presente, perché noi abbiamo le numero uno un po' di tutti i tempi.
1: Buona intanto, domenica ciao. Sera Claudio, sono Daniele da Basiano. È ciao. Possibile ascoltare i Genesis Invisible Touch? Grazie mille, buona serata a tutti, ciao.
0: Sicuramente sarà la prima canzone che ascolteremo dopo le previsioni del tempo e la pubblicità che sta per arrivare.
2: At 30 minutes of every hour,
3: the party is here.
2: Party time.
3: On Studio Q.
2: Your dance station.
4: Spot.
5: Can't touch this.
6: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Joel Curry, Whisper. I can't hear you.

Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Si chiude un weekend all'insegna del tempo stabile al centro e al nord, mentre il sud farà i conti con l'instabilità di queste ore. Instabilità comunque contenuta al sud, qualche rovescio temporale soprattutto sul settore ionico, con un conseguente calo delle temperature. Mentre al centro e al sud condizioni decisamente più stabili. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Santos con Caliente.
1: The top of 80s.
0: Beh, questa ce l'hanno chiesto, o meglio, mi hanno chiesto i Depeche Mode. Questa versione è veramente carina. Ciao Daniele da Francavilla al Mare, e Maria Grazia per voi. Prima o poi vengo a Francavilla al Mare.

Daniele Maria Grazia, questa era per voi, bella versione, eh? C'era anche Shout dei Tears for Fears. Ma che dire, in quegli anni, gli anni 80, beh, c'erano canzoni che anche dall'Italia arrivavano nel mondo e avevano un grande successo, proprio come questa di Spagna. 338 141 1001 è il nostro numero WhatsApp.

0: andiamo a Brescia a salutare Azur che è con noi e ci chiede una canzone di Giovanotti e Gabri Ponte, DNA, la stiamo per mixare. È arrivato Massimo, il ballerino canarino, sempre presente con Studio Più, 338-141-1001. Bene, se avete la televisione, mi raccomando, potete vederci, guardarci anche live. Sto guardando. Sì, là dietro. E quindi vedrete anche tutte le canzoni, i video, come questo, con tantissima gente. E intanto è arrivato anche Matteo da Fiese. Buona domenica anche a te e a tutti gli amici della provincia di Brescia.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore

0: top of the tops. The top of the tops. Spot.
1: Ci sono tanti modi per riscoprire Ferrara. Uno è rallentare e guardare dentro le vetrine delle botteghe storiche che conosci da quando eri bambino. Ognuna con le proprie specialità, la propria identità, con i colori e i sapori veri che le contraddistinguono. Qui ogni cosa ha un perché e tutto nasce dall'esperienza. Passeggia, entra, parla e scegli. Le botteghe storiche non raccontano solo il passato, ti invitano a vivere il presente della tua città.
2: Le botteghe storiche vi invitano al Festival dello Sport di Ferrara dal 25 al 27 settembre.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Peggy Goo e Ira Star, Woman.

Cristian da Concesio, benvenuto su Studio Più. Le 17:17 in questo momento.

0: Beautiful con Anima. Enjoy. Salutiamo Giorgio e Carola da Porto Recanati e anche Ivan da Pioltello.
1: Studio Pew. Studio Pew. The new tracks of the week with Claudio Tozzo.

0: Come sapete ci sono anche delle novità. Spazio infatti a questa prima novità intitolata Lonely Man di Dash Berlin e Simon Ward, e sta per arrivare Gordo, quello di Gordo con Who Made Who e Energy, la nuova canzone. Ma sentiamo Salvatore.
1: Ciao Claudio, buona giornata da Salvatore Caselle Torinese. Un abbraccio, ti seguo tutti i giorni e mi ha fatto piacere sentirti anche ieri pomeriggio. Vai che spacchi.
0: Beh, dalla prossima settimana non ci sarò io il sabato, ma arriverà il conduttore del sabato, non vi dico niente. Sabato prossimo, preparatevi lì. E allora, come dicevo, arriva Gordo con Who Made Who e Energy, nuova canzone anche per lui. 17:23 su Studio Più. 338 141 1001, il nostro numero WhatsApp. Se non lo ricordate, scaricate la nostra app e attraverso quella c'è il tasto per mandarci direttamente i messaggi. Apre la vostra messaggeria, cioè WhatsApp. The new tracks of the week with Claudio Tozzo.

0: The top of the tops. The top of the tops.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
5: L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday, la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo. Voice Giorgio Forti.
6: I Remember Yesterday,
5: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
8: Tommy V, Ferrucci, Keller, Better Together.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: Ed eccoci qua a ripartire il nostro appuntamento con il Party Time puntuale alle 17.30. Ricomincia da qui. 338-141-1001 e Just of Funk, Sissy Rogers e Can We Live?

feet are stumping and the jam is pumping. Look

Won't Bob the Jam, grande pezzo del 1990 dei Technotronic. Azzurra, buona giornata. Allora, certamente un saluto a mamma Cristina, a papà Bruno e al fratello che si chiama Aldin da parte di Azzurra. E qui il nostro appuntamento continua perché stanno per arrivare gli Star Sailors, quelli di Four to the Floor. Questa è l'originale. Era il 2004. Diciassette trentasei, party time.

0: E un saluto a tutti gli amici delle Marche, che sono tantissimi, sì, perché noi abbiamo veramente tantissimi ascoltatori, siamo tra le prime radio nelle Marche, come ho già detto ieri, e c'è anche Pippo.
1: Ciao Claudio, niente, siamo sempre qua sul pezzo e niente, siamo qui, ascolto la tua radio, che tanto non ne posso fare a meno. Ciao, ciao Claudio, Pippo, Mobiliare in Senigallia, ciao bello.
0: Ciao, ciao, ciao Pippo.

0: ragazzi, piccoli ascoltatori crescono. Sentite qui cosa ci manda Pasquale dal Salento.
1: Ciao Radio Studio Più, io sono Alessio. Un saluto da tutta la mia famiglia.
0: Che bello che sei. Saluto anche Luca, Elena, Davis e Thomas che stanno tornando da Eraclea a mare. E poi c'è Fausto da Desenzano che, visto che non ha trovato i funghi in Val di Non, è andato a Passorolle. Dove noi abbiamo una frequenza, lo sai? Però continua ad ascoltarci con l'app perché mi sa che c'è un po' di problemi oggi. Nel senso che esiste, ma sta trasmettendo bassissimo il volume. 103,5 deve essere. Per chi non sapesse, Passorolle è praticamente sopra San Martino di Castrozza.
2: La noia si porta via.

0: Radio Studio Più. Io sono Alessio.
1: Che bello che sei.
0: Un saluto da tutta la mia famiglia.
1: E salutiamo anche Ivan da Pioltello, Mary che è appena arrivata.
2: Ciao Claudio da Gabriele di Ascoli, attendiamo sempre una frequenza in FM da Ascoli, per il momento grazie, ci attendiamo dalle frequenze lungo la costa adriatica. Ciao, grazie.
3: Bussola.
1: No. No, no, ma ci abbiamo il DAB, fra un attimo ci andiamo anche ad Ascoli, dai.

Caro Gabriele, no, ma comunque sarei contento che adesso ad Ascoli, cioè non tanto ad Ascoli, in provincia di Ascoli, ovvero a San Benedetto del Tronto, si sente bene la radio. La Macerata non c'entra niente con Ascoli, eh?

0: ragione. Sì, no, il nostro piccolo ascoltatore ci ha detto: oh, ma io non sono in Salento, perché qualche giorno fa ero in Salento e ci avevano scritto.
1: Mi sono dimenticato di dirvi una cosa. Vi ascolto da Osimo. Ciao.
0: Ciao. Ed ecco qua che salutiamo tutti i marchigiani. E allora sono le 17.53, abbiamo la pubblicità, poi il meteo, ma torniamo fra poco per ricominciare un'altra ora insieme. E ci sono tante altre canzoni, tutte da ballare.
2: At 30 minutes of every hour,
3: the party is here.
4: Party time.
3: Party time.
4: On Studio Q.
5: Your dance station.
6: Studio Q. Dance station.
7: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
10: Tommy V, Ferrucci, Keller, Better Together.

0: Disco. The best music. The dance station.
1: Radio Studio Q. Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Q da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Si chiude un weekend all'insegna del tempo stabile al centro e al nord, mentre il sud farà i conti con l'instabilità di queste ore. Instabilità comunque contenuta al sud, qualche rovescio temporale soprattutto sul settore ionico, con un conseguente calo delle temperature. Mentre al centro e al sud condizioni decisamente più stabili. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Welcome to the Top of the Tops.
1: Welcome to the Top of the Tops. Sono le 18 in questo momento e quindi siamo nuovamente qui, pronti a continuare il nostro appuntamento. C'è Paolo D'Alfossine che abbiamo appena accontentato con questa canzone. Ma adesso c'è Khaled con C'est la vie.

0: canzoni che mettono allegria. Questo era Bandolero di Paris Latino, o meglio Bandolero il gruppo, Paris Latino è il nome della canzone, ed era il 1983.
1: Ciao Radio Studio Più, vi ascoltiamo sempre, siete i migliori.
0: Questi stanno tornando da Eraclea Mare, bella giornata oggi. Ci dicevano che fra l'altro la temperatura era perfetta anche a Riccione, ce l'hanno detto prima, insomma. 6 minuti dopo le 18 qui su Studio Più fino alle 19 con Claudio Tozzo, e poi come ha detto Matti che ci ha mandato tutto il palinsesto, arriva Marco Ravelli con Maurizio Caresana e poi Gianpiero XP nuovamente, e adesso c'è Donna Summer.

0: Welcome, the top of the tops. The top of the tops.
1: Spot. Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. The Bowser, Lose Myself.

0: Let's go. Go, go, go.
1: The Dance Station Radio Studio Pew.
2: Bene. Allora, torniamo a noi. Questa l'abbiamo già sentita prima, per cui non è che riparte nuovamente. La uso come base per presentarvi la prossima canzone e salutare Alessandro da Brentonico, che è arrivato qui con noi. Beh, la canzone che stiamo per ascoltare è la nuova di Peggy Gou e Ayra Starr. Si intitola Woman. 18 e 12 su Studio Più. Questa è la nostra domenica insieme. 338 141 1001.

0: Cracks of the Week with Claudio Tozzo.
1: Hola boss, va il trapazzo da mezzo, instancabile tra ieri e oggi. Però oggi c'ho su il mio figlio di 3 anni. Che ne dici? Viaggi insieme a me e i Eiffel 65. Grazie, ciao a tutti.
0: Va bene dopo.

0: Viaggia insieme a me con gli Eiffel 65 per accontentare il nostro amico Valtra. Passo da Melzo, il Vespista e la Family è con noi con i suoi Vespini. Buona serata anche a te. Antonio, che dici?
1: Su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, la tua domenica è top con Top of the Top. Ai microfoni il mitico, unico, inarrivabile Claudio Tozzo.
0: Grazie Antonio. No, Top of the Tops. Come lo dice? Bene, lo dice bene. Party time fra poco.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

anche le Spice Girl ospiti nel Party Time di quest'oggi alle 18:34. 1996. If you wanna be my lover. Ah, che dite? Questa canzone ci porta nel 1990. Si chiamavano London Beat. Il titolo di questo pezzo è più famoso che loro hanno realizzato, è I've been thinking about you.

0: Tuesday, e vabbè, lunedì, martedì, mercoledì, domenica, oggi è domenica, ma si conclude qui questo nostro appuntamento. Grazie per avervi seguito, per avermi guardato in televisione, ascoltato alla radio, attraverso DAB, la nostra app e il sito. Io vi do appuntamento domenica prossima e probabilmente magari ci sentiremo anche sabato mattina. Intanto ringrazio tutti coloro che hanno chiamato e partecipato. Grazie da Claudio Tosso, vi lascio con Marco Ravelli e poi Gianpiero XP. Ciao.
1: Party time on Studio Q, your dance station. Studio Q News.
2: Bentrovati all'appuntamento con le notizie sulla sostenibilità in collaborazione con ADN Kronos e Prometeo. Il Monte Bianco è sempre più fragile e sofferente, in quote a valle sono sempre più visibili i segni lasciati dalla crisi climatica. Negli ultimi 6 anni il ghiacciaio delle Miagge si è abbassato mediamente di 15 metri. Vanda Bonardo, responsabile Alpi di Legambiente, presidente Cipre Italia.
3: Governare il rischio significa pensare che esso non è più una manifestazione di un'emergenza, ma piuttosto un elemento col quale convivere quotidianamente, continuamente, attraverso la conoscenza, attraverso il coinvolgimento delle popolazioni, il monitoraggio continuo e la consapevolezza che bisogna agire in condizioni di incertezza, sapendo che la montagna sta cambiando continuamente.
2: Aumentare la raccolta delle batterie portatili esauste, promuovendo un gesto semplice, portarle nei punti di raccolta dedicati, è questo l'obiettivo della nuova edizione di Trova l'Intruso, la campagna di comunicazione promossa dal Centro di Coordinamento Batterie. Cresce quasi del 20% la raccolta dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche gestita da Ecolite. Nei primi 6 mesi del 2026 il consorzio ha gestito complessivamente 11.916 tonnellate di RAE e quasi 2.000 in più i piccoli RAE hanno fatto da traino. L'estate 2026 è la più calda dal 1950, con una temperatura media sul territorio nazionale di 24,3 gradi a 2 metri dal suolo. A confermarlo l'analisi sui valori di temperatura registrati in Italia dal 1950 fornite dall'Istituto per la Bioeconomia del CNR. Estate 2026 horribilis per le Alpi e i suoi ghiacciai, che rischia di superare quelle del 2022 e del 2023 a pesare caldo e zero termico sopra i 4.800-5.000 metri, poca neve e siccità insieme a oltre 70 eventi meteo estremi da inizio anno a fine agosto 2026 sulle regioni alpine. L'allarme arriva da Carovana dei ghiacciai di Legambiente. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Spot. Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
8: Chris De Sarandi, Good Old Days, Adal Remix.

Già, perché questo è un programma dedicato alla danza. Un programma chiamato Ravelli Go, che va in onda nel weekend su Radio Studio Più. Un programma, come dico io, di poche pretese, ma di tanti ricordi, perché in 60 minuti, pensate un po', ripercorreremo 30-35 anni di musica dance, con i dischi dance che ho suonato alle radio appunto in questo arco temporale. In teoria la puntata di oggi dovrebbe iniziare con L'estate sta finendo dei Righeira, però non voglio farmi del male visto che sto già soffrendo per la fine dell'estate. Il primo disco della puntata di oggi, molto

Da qualche settimana o forse addirittura da qualche mese mi piace iniziare la puntata con un disco degli inizi anni 90. Qui eravamo per la precisione nel 1991. Un anno prima iniziavo a condurre una classifica che ancora molti si ricordano, la Disco Parade. Chi non si ricorda la Disco Parade? Vabbè, non l'ho ancora fatto, lo faccio ora. Saluto e ringrazio il mio amico Caresana che schiaccerà i bottoncini, si occuperà della parte tecnica. Non ho ancora detto che è sabato 12 settembre 2026. Cos'altro non ho detto? Ma penso di aver detto tutto. In arrivo un disco del 1999 dei Pups & Scar. Hey, you want my love?

0: ecco cosa non ho ancora detto. Mi scuso sin dall'inizio per questa voce molto nasale. Penso di essere uno dei pochi a prendere l'influenza d'estate nel mese di settembre. Erano i Pubs & Scar.
1: Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia.

niente, però devo dire che ai tempi suonavo con immenso piacere alla radio anche questa canzone intitolata To Be You, che risaliva esattamente all'anno 2000. È settembre e a settembre molti vanno a Ibiza. E già, quando la folla torna, i più fortunati se ne vanno a Ibiza. Vorrei salutare i miei amici Medusa che, insomma, tutti i mercoledì sera suonano online. Sono sempre molto carini, visto che mi invitano quasi sempre, quasi tutti gli anni. Vi regalo un disco che mi faceva impazzire nel 2017. È dei Chainsmokers.

Bresano, ma tu che hai buona memoria. Questo è stato un successo, un successone e un successino. Vabbè, adesso io francamente non ricordo cosa sia stato, però nel 1993 quanto mi piaceva ascoltare e suonare alla radio questo disco di Clubhouse intitolato Take Your Time, suonato in questa puntata di Ravelli Go sabato 12, avete capito, no? 12 settembre. Ora il disco di Lazard.

Ma che voce aveva la cantante di questo progetto chiamato Lazard, se non ricordo male, proveniente dalla Germania? Era 4 o'clock, DJ Z Work Remix.

Nel weekend su Radio Studio Più va di scena questo programma chiamato Ravelli Go, un programma della durata di un'ora che va in onda il sabato nel primo pomeriggio, ma poi comunque ci sono svariate repliche durante il weekend, ce n'è una nel tardo pomeriggio della domenica. E allora un saluto va ovviamente a coloro che stanno tornando dopo un weekend al mare, in montagna, al lago. In arrivo c'è un disco che mette sicuramente allegria. Lo suonavo nell'anno 2004 alla radio, magari qualcuno se lo ricorda. È il disco di Dejan, Tazzi Vecer.

0: certa allegria risentire questo disco molto felice, chiamiamolo così, il disco che ci ha portato alla chiusura della prima parte della puntata di quest'oggi di Rebelle Go, puntata di sabato 12 settembre 2026. Vi do un consiglio, rimanete lì, anche perché dopo la pubblicità torneremo con una gran bella canzone del 97 di Blackwood, Ride on the Rhythm.
1: Studio Più, Dance Station. This is Studio
2: Più. Radio Studio Più è sempre con te. Anche in montagna, in Val di Fassa, sui 93.9. A Madonna di Campiglio, sui 92.4.
1: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia, direttamente sulla spiaggia. Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
5: L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti.
6: I Remember Yesterday,
5: la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo, voice Giorgio Forti.
7: I Remember Yesterday,
5: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
9: Gordo and Who Made Who. Energy.

l'avevo detto che valeva la pena rimanere sintonizzati, anche perché dopo la pubblicità avremo riniziato il programma con questo grande successo degli anni 90, 1997, Blackwood con la sua Ride on the Rhythm. A continuare questa puntata di Ravelli Go, puntata di metà settembre, sabato 12. Vabbè, dopo i temporali di qualche giorno fa le temperature si sono decisamente abbassate, però non dimentichiamoci che è ancora estate. E a proposito di estate, vi suona un disco molto estivo, Ace of Base.

All I Really, no, chi è All I Really Want? Crime of Passion. Però nell'anno 2000 lei realizzò anche questa canzone intitolata Coming Through the Lights, che con immenso piacere vi ho suonato all'interno di questo programma, un programma, lo ricordo, che va in onda nel weekend su Studio Più, dedicato interamente alla musica dance che ho suonato alla radio, alle radio, negli ultimi 30-35 anni. Nell'anno 2021, al numero 4 della Last Dance Chart dell'anno, perché in quel periodo conducevo appunto tale classifica, c'è il disco di ATB, si chiama Your Love 9 PM.

disco molto alternativo e i fedeli ascoltatori del Ravelli sanno quanto 20-25 anni fa adoravo questa tipologia di musica. Conducevo anche una classifica a tal proposito che si chiamava Alternative Hit. E poco fa abbiamo lasciato la canzone di Starlight, così si chiamava il progetto, per una canzone intitolata Red Balloon. Anno 2001, questo è il remix della canzone degli Ark.

right to feel this way.

Mario Fargetta, insomma negli anni 90 ottennero grande successo un po' in tutto il mondo con il progetto Tamperer. La loro canzone più famosa fu sicuramente Feel It, però anche questa a me piaceva veramente tanto. Era intitolata Hammer to the Heart e ci ha riportato al 1999. Oh, c'è l'ultimo di oggi ed è un disco molto allegro, molto felice, è del 97, Dr. Jones.

0: Wake up, sveglia! Sveglia perché siamo arrivati alla fine, ragazzi, e quando arriva la fine bisogna svegliarsi, anzi bisogna essere magari un po' tristi, perlomeno se vi è piaciuto il programma, se è stato di vostro gradimento. Io come sempre in questa oretta mi sono divertito una cifra, come dicevo una volta, però purtroppo siamo giunti al termine. Grazie a tutti voi, grazie ovviamente come sempre al mio amico Caresana per il suo grande contributo tecnico. Sono Marco Ravelli, vi auguro un buon weekend e come sempre vi aspetto puntualissimi su Studio Più tra 7 giorni. Ciao!
1: Ciao baby!
2: Marco, mi mancherai.
3: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay.
4: Studio Più Dance Station.
5: Bentornati all'ascolto. La ciclovia dell'Alta Valle del Tevere, nel nord dell'Umbria, è un percorso che costeggiando il biondo fiume offre panorami incantevoli. Ludovica Casellati, ideatrice e organizzatrice dell'Oscar italiano del cicloturismo e punto di riferimento per questo settore, ci racconta che cosa può offrire questa splendida ciclovia.
6: Allora, si parte dal comune di San Giustino nell'Alta Umbria e già questo comune racchiude in sé una storia straordinaria e poco conosciuta, che parte da Plinio il Giovane, addirittura, che aveva scelto da Como di trasferirsi proprio qui. E continua nel 1441 con un'altra storia incredibile, poco conosciuta, perché nel tracciare i confini tra il Granducato di Toscana e lo Stato Pontificio, cos'è successo? Hanno lasciato fuori 300 ettari e 300 abitanti di questo comune, che si è costituito come repubblica indipendente. Per 400 anni hanno vissuto sulle coltivazioni del tabacco, con una loro moneta, senza leggi, completamente liberi, e questa è una storia straordinaria. Dopodiché si sono venduti per un soldo, per 2 lire, come diremmo noi, però hanno davvero sviluppato, ad esempio, le coltivazioni del tabacco e quello che è oggi, diciamo, la zona più conosciuta in Italia. Poi si prende proprio da San Giustino la ciclovia del Tevere, che è questa via verde, questa arteria verde che scorre proprio a fianco del Tevere. Ogni tanto c'è qualche ponte che gradevolmente l'attraversa, regalandoci anche delle visioni della natura molto molto belle. E poi la prima tappa è Città di Castello, altro borgo, altro comune davvero ricco di storia, che è stato scelto per custodire tantissime opere del Burri, perché è la fondazione proprio del Burri, di questo grande artista umbro. Ma continuando si arriva ad Umbertide, si può fare una digressione per Montone e arriva fino a Perugia.
5: Si possono degustare tantissimi prodotti, ci sono molte trattorie, i frantoi che ospitano il cicloturista, perché il cicloturista è un viaggiatore attento e curioso di scoprire tutti i segreti del territorio.
6: Sì, perché quando si va in lentezza, si procede lentamente, si gusta sia con gli occhi che con il palato tutto quello che ti circonda, e lo fa in maniera proprio piacevole, allegra.
5: Ed è tutto per oggi, grazie a Ludovica Casellati e grazie a voi per essere rimasti all'ascolto.
4: Spot. Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
9: Atlanta. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione. Al Nautico Hotel, il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Coconice, un grande viaggio.
10: Un giorno mi disse un vecchio saggio, qui siamo tutti di passaggio. La vita è un grande viaggio, qui e ora è la mia vita.

0: Piero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Le news dance mondiali segnalate da Giampiero XP, l'aggiornamento dance. Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Giampiero XP.
1: Ragazzi, un bacio da Giampiero XP con questo grandissimo caldo che sta avvolgendo la nostra bellissima penisola che è l'Italia. Riparte Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ripartiamo con un pezzo molto soft, anche molto di classe, grande, grande. Giampiero XP, Benny Camaro, la voce è quella di Sophie.
2: Con te dovrò combattere, non ti si può pigliare come sei.
3: Sta mixando para vosotros, Giampiero XP.

devo anche segnalarvi che oggi è l'uscita ufficiale di questa traccia che mi auguro vi sia piaciuta, vi piaccia, la suoniate nei vostri aperitivi estivi. Gianfiore XP, Benny Camaro con la voce bellissima di Sophie, grande grande grande successo della mitica Mina. Attenzione perché adesso noi ci addentriamo nell'Afro House, in particolare c'è una traccia che hanno elaborato Richard Gray, Lissat, che saluto perché è uscito anche un mio pezzo sulla sua label. Il progetto Everyday

0: Giampiero Experience.
1: Ed è bellissimo sentire una vecchia song, una vecchia hit, Everyday People, in chiave afro funk mix, ed è questa la denominazione della traccia del remix firmato da Richard Gray, Lissat, Lawrence C and Eddie Pay. Sono in quattro, dai. State viaggiando in Giampiero Experience. Adesso c'è una delle mie tracce preferite di questo nuovo viaggio di Giampiero Experience. C'è Kevin McKay, che è specializzato nel riprendere hit del passato, ha ripreso Lay All Your Love in Me.

successo degli ABBA, rielaborato da Kevin McKay, Lay All Your Loving Me. Devo dire, una bella traccia, fatta anche molto bene, come usa fare Kevin McKay. Il viaggio è quello di

quanto è bella questa versione dei Dregos con Francesca Alemanno, che si conferma una delle voci più belle per questa estate. Ha ripreso il cielo in una stanza, difficile anche da reinterpretare alla grande, ci è riuscita alla grandissima, anche perché questa traccia permette, come dire, di essere molto eleganti, perché è la versione house jazz. A chiudere arrivano Block and Crown, anzi arriva Block and Crown, perché solo uno, Aldri Block, con Wet Band Queen. Sentite che mashup.

Pleasure Experience, ennesima traccia di Adri Block, Block and Crown, che ha ripreso due grandissime hit, una mondiale, planetaria, parliamo di Dancing Queen degli ABBA, e poi ha ripreso una traccia che magari in pochi ricordano, ed è una traccia di Matt Bianco di metà anni 80, Wet Band Boogie, e diventa Wet Band Queen.

0: appunto questo incrocio, questa sorta di mashup. Noi facciamo una piccola pausa in Jumpier Experience e tra un po' rientriamo con le nostre novità dance
1: su Radio Studio Più. Giampiero Experience su Radio Studio Più, la dance station d'Italia. Spot.
2: Ci sono tanti modi per riscoprire Ferrara. Uno è rallentare e guardare dentro le vetrine delle botteghe storiche che conosci da quando eri bambino. Ognuna con le proprie specialità, la propria identità, con i colori e i sapori veri che le contraddistinguono. Qui ogni cosa ha un perché e tutto nasce dall'esperienza. Passeggia, entra, parla e scegli. Le botteghe storiche non raccontano solo il passato, ti invitano a vivere il presente della tua città.
3: Le botteghe storiche vi invitano al Festival dello Sport di Ferrara dal 25 al 27 settembre. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. The Bossa, Lose Myself.

0: Giampiero Experience, le news dance mondiali su Radio Studio Più, la dance station d'Italia.
1: E ci ricatapultiamo nel viaggio di Giampiero Experience. Baci da Giampiero XP e fantastico weekend a tutti. Tra un po' vi do una bella notizia, una news che riguarda appunto proprio Giampiero Experience. Ripartiamo con Damasco DJ, questa è Groove.
2: Attention. Feel the energy. Embrace the movement. Attention. DJ Damn Damn. Groove that never stops.
0: We take it like in groove. Radio Studio Più.

never stops. DJ Dam Dam Damasco DJ con Groove, bella originale questa traccia, molto club nel viaggio di Giampiero Experience. Segnatevi anche questa Groove, ripeto, di Damasco DJ. La grande novità di Giampiero Experience è che finalmente, e ringrazio il mitico Claudio Tozzo, anche Giampiero Experience ha il suo podcast. Basta andare, entrare nel sito di Radio Studio Più, radiostudiopiu.net, e ritroverete anche i podcast di questo programma se vi piace, e magari riascoltare tutte le tracce nuove che caratterizzeranno, mi auguro, i vostri DJ set, i vostri aperitivi. Quindi entrate nel sito di Radio Studio Più, radiostudiopiu.net, e all'interno troverete il podcast di Giampiero Experience. Arriva Playwright Balearics Remix.

0: Giampiero in Spirit.
1: Bella questa traccia che ha ripreso Corazon, se vi ricordate, e sono in questo caso è Fendi con Crazy Biza, Playwright, la Balearics Remix, perfetta per i vostri aperitivi, per i vostri DJ set in giro per l'Italia sulle bellissime spiagge italiane, nella speranza che poi ci incrociamo da qualche parte. Io devo ringraziare, a proposito di persone incrociate nei miei tour, devo ringraziare i ragazzi in migliaia, non so se avete visto i video di Ischia, i ragazzi di Ischia che per Italia Remix sono stati tantissimi, e poi anche i ragazzi della provincia di Benevento, i ragazzi di Apice, grazie di cuore. Si va avanti con la musica house di Giampiero Experience e arriva un eccellente David Penn dalla Spagna con Satisfy My Soul. Questo è uno specializzato nell'house, eh? You see me crying.

bravissima il DJ David Penn, specializzato nell'house, lo risottolineo perché ogni qualvolta ci delizia di una sua produzione ci accorgiamo che è di alta qualità, di alta classe. Segnatevi anche questa: Satisfy My Soul, soddisfa la mia anima, magari proprio con la musica house. In arrivo un classico degli Inner City, i Sanderson, che sono stati delle icone della musica house. Pennies from Heaven, DJ Paulette in For a Pennies Remix.

tanto amato l'Inner City, ricorderete senz'altro le altre due grandissime hit planetarie, parliamo di Good Life e di Big Fun. Big Fun fu la prima delle grandi hits dei mitici Inner City, Pennies from Heaven e tra le mie preferite senza alcun dubbio questo rifacimento firmato da DJ Paulette. La traccia è denominata DJ Paulette in For a Pennies Remix. In arrivo e a chiudere questa seconda tranche, manco a farla apposta, Marina Trench con Let's Dance.

0: Marina Trench, perché si chiamerà Trench? Perché magari si esibisce con un trench e magari la lingerie sotto il trench. A chiudere il nostro viaggio di Giampiero Experience.
1: Giampiero Experience Live.
2: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Spot.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you mean?

0: questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: The Future Tracks.
2: Giampiero Experience. Le news dance mondiali su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia.
3: Ragazzi, dopo aver sorseggiato un drink rigorosamente analcolico ma bello fresco, mi ha rinvigorito per ripartire in questa terza tranche di Giampiero Experience in esclusiva su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ho il piacere di presentarvi la traccia che ci permette di ripartire, firmata da Sergeant Sleek, che ha ripreso una hit made in Italy, una hit della Italo Disco italiana anni 80, Get Closer, che fu cantata dalla mitica Valerie D'Or. Si riparte. We'll be right back.

viaggia questa versione strumentale in chiave house elettronica di Get Closer, che fu di Valerie D'Or, Italo Disco, che segnò all'epoca un decennio vincente in tutto il mondo della dance italiana. In questo caso Sgt. Slick nel viaggio di Giampiero Experience, che live vi incrocia le future hit, magari quelle che caratterizzeranno quest'estate nei vari club europei e mondiali, noi ci allarghiamo anche mondiali, in esclusiva su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. In arrivo un progetto che vi ho presentato in chiave originale, anche un remix ho passato un paio di settimane fa, e vi presento l'ennesimo remix fatto bene da Tommy Venud, Private Mix di Medusa, Don't Wanna Go Home.

0: Focus Dance Mondiali, segnalate da Giampiero XP.
1: E non ci fermiamo mai, bella questa traccia molto molto elettronica, firmata e remissata da Tommy Venud, la Private Mix di un progetto che sta volando in tutte le charts mondiali, Medusa, con la voce di Henry Camamille, Don't Wanna Go Home. In arrivo un progetto di qualche decennio fa che ha ripreso un grande della musica dance mondiale made in Italy, parliamo di Joey T. Vanelli con The OJs, cioè gli originali. Questa è Love Train Club Remix di Joey T. Vanelli.

questo è un rifacimento di Love Train dei DOJs, del grande Joti Vanelli, che ho avuto modo anche di incrociare due o tre volte all'interno di alcuni club nel sud Italia, e quindi ho avuto il piacere, ho avuto l'ebbrezza di poter suonare al fianco del grande Joti Vanelli, che ha realizzato questa bella versione remix di Love Train. Il viaggio di Giampiero Experience va avanti con un progetto che arriva dalla Spinning Records, l'olandese Spinning Records, Raffi con Giving You.

mai. Molto anni 80, i suoni che ha utilizzato Raffi, che è una femminuccia DJ, ha utilizzato dei suoni che fanno ricordare molto la Italo Disco anni 80, sta ritornando con un BPM molto alto, infatti stiamo viaggiando sui 131 BPM, i suoni della Italo Disco anni 80 in chiave house, con le basi ovviamente che vanno alla grande in questo periodo. A chiudere Jumpier Experience, Alex Calross con Ejeka, Rhythm of House Music.

search, you will find the rhythm of the house control.

0: Ecco, molte si lamentavano che non ci fosse il podcast di Gianfiero Experience. Da oggi basta cliccare radiostudiopiu.net, entrate nel nostro sito e vi trovate anche il podcast delle puntate di Gianfiero Experience. Per la mia grande felicità, grazie al mitico Claudio Tozzo.
1: Gianfiero Experience.
0: Molto forte questa traccia house che consumerò sulle spiagge italiane per quest'estate, per i pre-party, insomma, io uso passare musica house. Rhythm of House Music, Alex Calros con AJ. Ultima traccia di Gianfiero Experience di oggi. Devo risalutare i ragazzi di Ischia che erano presenti per Italia Remix qualche giorno fa, i ragazzi di Apice in provincia di Benevento, due grandissime tappe con migliaia di persone, grazie le Corazon, grazie anche a Cecere Production e D'Angelo Blundo AB Management. Ora adesso noi facciamo una piccola pausa, ci fermiamo, ma Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, va avanti con il grande pomeriggio in piena estate e divertitevi con noi. Baci da Gianfiero XP, grazie per essere stati con me. Ciao.
1: Gianfiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday, la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo. Voice Giorgio Forti.
4: I Remember Yesterday,
3: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
3: Peggy Goo e Ira Star, Woman.

0: Monster Jam. Cecco Corvace e Daniel Jack presentano
1: Master Check
0: 90, l'enciclopedia della dance.
2: Vamos e bienvenidos a Master Check os 90.
3: Cosa?
2: A me quella faccia di 3 di Massos.
3: Bienvenida.
2: Dall'altra parte c'è Daniel Jack, da questa parte c'è Cecco Corvace. Benvenuti! Questo è Master Check 90, cominciamo subito con un po' di sound della migliore decade che ci ha fatto ballare come se piovesse. Com'è che si balla in caso di pioggia?
4: Ombrello.
2: Cominciamo subito con i Technotronic featuring Yakid the Gay. Chi cazzo è? È un pugliese che cantava il rap in americano. Get Up Before the Night dall'89, rigorosamente anche questa volta, come se, come dire, piovesse una campana.
4: Dovrebbe piovere una campana.
2: Come se piovesse un suono etereo,
5: inesorabile, a sancire l'inizio di quest'altra puntata. Non mi resta, cari amici novantiani, che dirvi:
2: rullo.
0: Welcome.
6: Get up on your feet before the night.

0: Che sembra che se lo pigli al culo quando, eh? Feel right, è normale, ti piace? Stardust, the music sounds better with you. C'era Thomas Bangalter dietro questo pezzo qua, l'ho detto già forse qualche altra volta, ma è una cosa che va giustamente ricitata perché fa parte di questo fantastico percorso musicale della French Touch della metà degli anni 90. C'era anche quel gran pezzo di Cassius che faceva un sacco di cose. Poi è venuto fuori dal tombino che aveva anche l'altezza di un tasso Martin Solveig. E nel frattempo si infilava come se piovesse.
1: Anche sta roba del più.
0: Comunque, music sounds bene with you, ce la faccio. È il sample di un pezzo dell'81 di Chaka Khan, che non è una roba, una bestemmia veneta, che si intitolava, si intitola in realtà perché c'è ancora il pezzo, non hanno distrutto il disco, Fate. Andiamo avanti senza indugio con i Pound Boys, che è Parsa, che è un altro pezzo campionato, questa volta da Mina Popeye. Non l'hai fatto apposta, cioè, di Coatimundi. Vabbè, a noi piace comunque la versione 2001 perché è molto ritmata. La ascoltiamo.

0: ascoltato un po' di robe, fra cui anche Stardust, che si rifaceva al sample di Chaka Khan. Dell'81 abbiamo ascoltato Nego Khan con Caravez, che te dal 99 in Mastercheck 90. A questo punto mi continua il mixaggio di Daniel's Jack. Ti chiami così?
1: Daniel's Jack.
0: Abbastanza. A questo punto i Mastercheck 90 arrivano in 20, le 20, perché erano 20 dita a donna. Le 20 Fingers Show Zigman, l'inno, l'apoteosi per quelli che ce l'hanno piccolo ma funzionante. Perché urlo con giubilo? Perché sto parlando di me.
2: Oh yeah.
0: In Italia ci fu un casino pazzesco, perché questa traccia fu usata a niente popò di meno che non è la Rai, dove c'erano tanti adolescenti di cui ho parlato già a suo tempo.
2: Porcaccio!
0: Una minigonna, come se piovesse. Ti ricordi quando partiva, cos'era?
2: Il primo?
0: Tutte che mi si scoscettavano, mi si divincolavano.
2: Oh la Madonna!
0: Ho descritto Diva Futura al posto di non è la Rai, vabbè. Quindi li ascolti, lì. Vabbè, ascoltiamo la 20 Fingers con Shot.

0: Boulevard, bello. Io poi a me le burrose piacciono, quindi Point of View dal 2001, e adesso è arrivato il momento di ascoltare quella cosa che puntualmente a metà programma frammenta in due parti il programma stesso, attraverso che cosa? Un pezzo che noi, aspetta che devo ricordarmi io cos'è, un pezzo che è il remix di qualcosa che è stato decisamente famoso, che a volte riesce bene, a volte riesce decisamente male. Farà cagare questo qua, chi lo sa. È arrivato il momento del Remix Today.
1: Masterchef 90
2: Remix Today.

0: questo Mastercheck 90 Endor con Pump It Up. Vi è piaciuta di più della Pump It Up originale? Vi è piaciuta di meno? Sono oggettivamente grandissimi big cocks che non ci riguardano in questo. Vabbè, nel senso che noi comunque dovevamo mandarla. Tu, avvicinati, tu.
1: Stai lontano.
0: Ti piace?
2: Aspetta.
0: Ci prendiamo a questo punto una breve pausa rigenerante. Io torniamo fra non molto, state qua.
3: Mastercheck 90. Mastercheck. Con Cecco Corbasce e Daniels Jack.
4: Come back soon.
3: Studio Più Dance Station.
4: Masterchef
3: 90 con Cecco Corbasce e Daniels Jack.

0: King e Talisa, siamo rientrati con loro dopo la promo pausa con Because the Night Belongs to Lovers. Belongs. Singolo da 660.000 copie in tutto il mondo. Yo! Secondo me in ambito di downloading ha funzionato da Dio.
1: Ma che cazzo dici?
0: Dopo?
1: Cioè nel 92
0: c'era il DAT, c'era
1: il down... si scaricava il DAT
0: col downloading, sì. Singolo da 660.000 copie in tutto il mondo e due anni dopo i Coro hanno pubblicato il loro unico album, e meno male che sia stato l'unico, che era intitolato The Album, semplicemente.
2: Vabbè,
0: andiamo avanti che arriva Fargetta, bravo, Fargetta con The Music is Moving dal 92.
2: Com'è?
0: Vabbè.

0: cappella! Move on baby, let's get together. Che poi c'era lei con la crisi epilettica. Avete visto il video? Un po' incazzata col mondo, la tipa che canta. Nel 2009 il riff è stato usato da Scooter. Yeah,
1: ma la fai sentire un pezzo, yeah.
0: Eccola, Move on baby, nella versione always hardcore di Scooter. Madonna. Del resto I am the horseman. Oggettivamente è uno che ha qualche problema. Secondo me la scaraventava una berlina da una parte e l'altra del muro. Però adesso non c'entra un cazzo con il cappella. Io farei il momento celebrating Scooter. Tu mi devi prendere assolutamente. Non hanno avuto il coraggio di portarla in Italia questa qua. Prendimi il pezzo con Antonella Ruggero. Eccola.
2: Madonna.
0: Vabbè, Moon Baby che nel 2009 è stata rifatta da Scooter. L'abbiamo ascoltata nella bellissima, giustissima versione originale del 94. Adesso arrivano gli anticappelli. Cappello, anticappello.

Daniel's Jack.

0: questa salutiamo Bruno e tutto il gruppo Facebook di Sosteniamo la Dance anni 90, che supportano oggettivamente tanto anche le nostre cassettine e tutti i video che pubblichiamo sulle nostre pagine quando Dance Jack ha voglia di farli, soprattutto. Ciao Bruno, ciao a tutti i novantiani. A questo punto arriva, a questo punto, perché mi è venuto così, arriva Silvia Coleman con All Right dal 93.
1: Qual è All Right?
2: Yes for me, yes for me, yes for me, all right.
0: Data la profondità del testo, sarebbe anche giusto ascoltare, come dire, la Google Translata di questo fantastico testo, così pensato, così voluto.
3: Sì per me, sì per me, sì per me. Tutto ok? Sì per me, sì per me, sì per me. Tutto ok?

0: Paraje. Io lo chiamavo Paraje. Con Animal Action, che è una di quelle canzoni, perché ce ne sono alcune che hanno indotto a farvi fare le cose più importanti della vostra vita o le peggiori. Io non so quale sia esattamente nel mio caso, cioè nel senso se è una delle cose peggiori che io abbia mai fatto, cioè farlo speaker, è una delle migliori. Però Paraje con Animal Action è una di quelle canzoni che mi ha indotto, chissà, quasi quasi racconto cazzate al microfono per lavoro. E poi è successo quello che è successo. È anche colpa loro.
1: Fortecci vostri.
0: E adesso è arrivato il momento di questa cosa bella che vi consente, attraverso le grandissime sapienti mani leddate che qualche volta sono unte e intrise di amuchina, che sui led fa più o meno questo effetto qua, è arrivato il momento di dar vita alle sapienti mani di Dennis Jack sotto forma di mashup. Cos'è il mashup? Spiegalo. Lo spiego io. È la fusione fra più pezzi in un pezzo unico, che per l'appunto fonde le caratteristiche di vari fra loro in un'unica grande sinfonia. Ho dovuto prendere la ripresa del califfo, scusa.
2: Master Jack 90 presents

0: così intriso di buona bella musica, per cui c'erano DJ Dado con Metropolis, Gigi Doug con Bla Bla Bla, Scatman John con Scatman's World, Mol Allen di Outer Brothers con If You Wanna Party. È andata anche questa bella puntata, è stato bellissimo star con voi. Volevo intanto salutare Dennis Jack come si fa con un collega che non è più costretto a mettere la maschera, con cui si mostra coperto debitamente alle telecamere, nelle nostre webcam, perché tanto devi mettere la maschera quella da chirurgo. Quindi saluta. No, tanto io lo so che puoi. Allora, è come se mettessi la mia e facessi. Tanto riesco a parlare, parlo di merda, quindi saluta.
1: Ciao.
0: Vabbè, ciao a tutti, è stato bello. Ciao, ciao, ciao.
2: Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corbasce e Daniels Jack. We will be back. Studio Più. Dance Station.
3: Spot. Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Station d'Italia. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi, vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne, invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp, trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.

musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

Hai voglia di ballare? Hai voglia di divertirti? Per questo ci siamo noi. Noi di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E qui la musica non si ferma. I could stay.

beat.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia. E ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale. Running wild in a

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te. Live!

0: tracks go. The best music. The dance station. Radio Studio
1: Pew. Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
3: Robin Schulz and Watermat. Take it slow, bullet.

0: Radio Più, la Dance Station d'Italia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Si chiude un weekend all'insegna del tempo stabile al centro e al nord, mentre il sud farà i conti con l'instabilità di queste ore. Instabilità comunque contenuta al sud, qualche rovescio temporale soprattutto sul settore ionico, con un conseguente calo delle temperature. Mentre al centro e al sud condizioni decisamente più stabili. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio, accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

se vuoi la carica, qui la trovi, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e Studio Più ora sta mixando per te.

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te. La

0: Let's go.
1: The Dance Station Radio Studio Pew.
2: Spot.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
4: Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

Studio Più Dance Station. Questa è

Music Therapy Worldwide.

music therapy worldwide. Underground music only.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

Quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

0: cercarmi, allora sono andata alla discoteca, sabato sera alla discoteca, domenica
1: alla discoteca.

Súbeme la música, DJ. ¿Qué pasa?

Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te, live. Disconnected, nothing better, can't correct it. I take a little, so effective. I feel a little, disconnected. I feel a little, disconnected. Nothing better, can't correct it. I take a little, so effective.

I feel a little.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

to be so underground. And I'm just here like, it's all music, man.

303-808-909. In my house, it's just house all the time. House all the time.

you know if you didn't know.

chill my vibe.

it.